0: en Canarias.
1: Es la hora 1:30.
2: Es 1:30.
3: Nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Kalima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:34 minutos.
2: Son las 3:34 minuti.
3: Radio Cali.
4: Nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Kalima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:33 minutos.
2: Sono le 5:33 minuti. Radio
3: Calima. I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: ¡1983!

0: Radio Kalima suena Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:34 minutos.
2: Sono le 6:34 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. L'esercito iraniano ha avvertito che qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta ancora più vigorosa rispetto agli attacchi precedenti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato intanto col presidente libanese Aoun e il primo ministro israeliano Netanyahu in merito ai negoziati in corso. Hezbollah deve porre fine a tutti i suoi attacchi, in cambio Israele si asterrà da qualsiasi escalation a Beirut, ha affermato un funzionario descrivendo le conversazioni tra i leader. Un sospetto caso di Ebola tiene in apprensione Cagliari. Si tratta di un residente cagliaritano originario del Congo che ha accusato sintomi riconducibili al virus. Il Ministero della Salute è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani di Roma per seguire l'evoluzione del quadro. Uno speleologo ventenne è rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel territorio di Garessio, nel Cuneese. Lo speleologo è italiano, definito cosciente e collaborante, assistito dal personale sanitario del soccorso alpino e speleologico. Lo sport e il basket: dopo la sconfitta in gara 1, Brescia risponde a Milano e fa sua gara 2 per 85-79. Della Valle guida i suoi con una prestazione da 28 punti, seguito dai 24 di Nicola Ivanovic. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia Milano mercoledì alle 20. È tutto, a più tardi.

0: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más, su radio en Canarias.
1: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
2: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi è in coppia trova una sintonia profonda con il partner, condividendo ideali e progetti. Nel lavoro però la giornata si preannuncia impegnativa, specialmente per chi è in proprio. Serviranno pazienza e sangue freddo. Toro, una nuova amicizia potrebbe trasformarsi in una storia d'amore intensa, portando freschezza e novità nella vostra vita sentimentale. È il momento di mantenere alto l'ottimismo e investire nelle collaborazioni. Gemelli, la vostra sensibilità vi rende irresistibili agli occhi di chi cerca amore, mentre in coppia potete godervi una giornata serena e piacevole. Nel lavoro l'ispirazione non vi manca, usatela per alleggerire compiti noiosi. Cancro, con la persona amata potete vivere momenti nostalgici ma intensi, mentre un confronto diretto con chi vi circonda può portare serenità e chiarezza. La forma fisica è buona e l'umore è stabile. Leone, potreste incontrare una persona capace di catturare la vostra attenzione. Sul piano lavorativo è il momento giusto per recuperare il lavoro arretrato e per chi lavora nel turismo ci sono discrete possibilità di guadagno. Vergine, mantenere un atteggiamento leggero e spensierato è la chiave per vivere bene questa giornata. I single potranno rafforzare amicizie serene, mentre i creativi possono ricevere gratificazioni importanti nel loro campo. Bilancia. I single vivono piccoli successi personali, mentre nella relazione di coppia si avverte una certa possessività che va tenuta sotto controllo. Chi lavora in proprio potrebbe notare una perdita di dinamismo. Scorpione. I cuori solitari hanno voglia di divertimento e leggerezza, ma gli eterni scontenti rischiano di rimanere isolati. Un breve viaggio di lavoro potrebbe rivelarsi più impegnativo del previsto. Sagittario. Chi è solo da tempo riesce a godersi finalmente un po' di relax, ma alcuni malumori rischiano di creare tensioni nel lavoro. Occhio alla stanchezza, che potrebbe colpirvi già dalla tarda mattinata. Concedetevi più pause rigeneranti. Capricorno, l'ascolto del partner è fondamentale per evitare malintesi, mentre i single potrebbero affrontare piccoli conflitti familiari. Sul piano professionale la fatica si fa sentire e vi obbliga a rallentare i ritmi. Acquario. Chi vive una relazione stabile si mostra oggi piuttosto capriccioso e introspettivo, rischiando di generare discussioni familiari. Un lieve malessere nel pomeriggio potrebbe abbassare l'energia. Pesci. I single si sentono nervosi e rischiano di cadere vittima di illusioni che potrebbero rovinare l'umore della giornata. Nel lavoro è necessario fare appello alla diplomazia per evitare fraintendimenti e mantenere un clima sereno. Oggi vi saluto con le parole di Ernest Hemingway. Il mondo spezza tutti,

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

0: ritrovati al Comedy Radio Show. Oggi lunedì 1, primo giorno della settimana, primo giorno di giugno, caro Alo.
1: Quanto ti piace questa sì. roba. Ciao Ale.
0: Ciao Alo, da ossessiva compulsiva.
1: Però anche
0: tutto,
1: io, però bello, anche io, bello. Dai, siamo in due, perché adesso ho fatto, sì, che soddisfazione, ho fatto il mattacchione che soltanto tu, invece anche a me piace il fatto che oggi lunedì inizia ufficialmente il mese di giugno.
0: Mattacchione, noi inguaribili buon temponi iniziamo la puntata di oggi come? Con l'oroscopo Alo.
1: È perché anche se non è che a maggio lo si fa e a giugno non si oroscopa più, anzi bisogna oroscopare perché poi d'estate soprattutto lo sai che quanto vi piace oroscopare, e allora vedremo l'oroscopalo con una caratteristica, questi segni, questi 12 segni, vediamo le cose che non sanno fare ma le fanno lo stesso.
0: Ah ok, sì, ci sta.
1: Sì, perché ogni segno devi sapere che ha una sua incompetenza preferita.
0: Non vedo l'ora, sono
1: adesso
0: molto
1: vediamo,
0: curiosa.
1: E scoprirei se combacia con la tua.
0: A proposito di novità, io ho introdotto una nuova rubrica, non ti ho neanche contemplato.
1: Hai fatto bene.
0: Perché così ho deciso di farti una sorpresa. Spesso ho deciso che potremmo parlare di curiosità dal mondo animale, perché comunque ce n'è tante.
1: Beh, tu ci hai regalato una grandissima perla raccontandoci come si chiamava
0: il wombat.
1: La cacca cubi del wombat.
0: Esatto. Sì, sì. E oggi insomma, vabbè, poi andiamo ad approfondire meglio, credo che l'argomento sia un po' hot come spesso accade quando parliamo di animali. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. È un po' difficile da descrivere questa rubrica, sottorubrica di oggi, perché la domanda è: vuoi venire alla festa? Ma alla festa di chi? Poi, insomma, vedremo.
1: Sembrava la canzone quella di Fedez, alla festa di Pablo, com'era?
0: Alla festa, non mi
1: ricordo. Vieni alla festa di Pablo.
0: Tra poco al Comedy Radio Show.
2: Radio Calima.

0: ci siamo, iniziamo ufficialmente questo lunedì, la puntata di oggi, l'intera settimana del comedy, anche il mese di giugno, non vedevo l'ora di ripeterlo, come con l'oroscopalo.
1: E allora andiamo ad oroscopare, cara Ale, e partiamo con il tema di oggi. Il tema di questa settimana dell'oroscopalo è le cose che non sai fare tu, segno dello zodiaco, ma fai lo stesso, perché, l'abbiamo detto anche prima, ogni segno zodiacale ha la sua incompetenza preferita.
0: Vediamo, vediamo quanta verità.
1: Ariete, fai tutto di impulso, anche le cose che richiedono un manuale, e sbagli. Qua è una cheat, manualo, era una cheat a me stesso, che poi sono a dieta, quindi. Però è vero, io non seguo mai le istruzioni.
0: Vai
1: piuttosto
0: così,
1: sbaglio,
0: d'impulso.
1: Rompo, ma non seguo mai il libretto di istruzioni. Quindi bravi.
0: Quindi fino a qua Ariete giusto.
1: Fino a qua ci siamo. Poi Toro, dici che non è difficile, poi chiami qualcuno che lo faccia al posto tuo. Gemelli, vero, ti torna?
0: Sì, il mio ex era Toro, andiamo avanti.
1: Gemelli, inizi mille cose che non sai fare, non ne finisci una, classico. Cancro, non sai fare niente, ma ti offendi se qualcuno te lo fa notare.
0: Mamma mia, Cancro permaloso.
1: Permalosissimo. Leone, il nostro showman, showgirl.
0: Cos'è che non sa fare il Leone?
1: Non sai farlo, ma lo fai con un'aria da professionista e la gente ci crede.
0: E infatti non c'è niente che non sa fare.
1: Vergine, non sai fare una cosa e ti arrabbi con l'universo, poi impari, poi correggi l'universo addirittura.
0: No, Vergine, non c'è una cosa che invece non impara a fare, in effetti, sì, sì.
1: Vedi, perché
0: si
1: è tutta precisa, meticolosa.
0: Tabelle, sì, sì.
1: Bilancia, non sai farlo, ma prima di provarci chiedi tre pareri e fai un sondaggio. Così. Scorpione, non sai farlo, ma fai finta di sì, e se qualcuno ti smaschera, muore. Così. Scorpione è sempre un po' diabolico. Sagittario, non sai farlo, ma ci provi lo stesso e ti diverti pure.
0: Sì, è vero, il Sagittario più non sa farlo e più si diverte.
1: Perché
0: è un'avventura.
1: Sì, perché
0: è
1: quel pazzerello segno di fuoco. Ma veniamo ad Ale, veniamo a Capricorno. Non sai farlo, ma lo trasformi in un progetto da sei mesi, perché soffrire è il tuo hobby.
0: È verissimo.
1: Confermi?
0: Io a volte ci metto più tempo a pianificare cose che devo fare, soprattutto nuove, che a farle direttamente.
1: Certo, però quanto è bello pianificare.
0: Sì,
1: liste, le to-do list famose.
0: Sì.
1: Poi Acquario, non sai farlo, ma inventi un modo nuovo di farlo, che non funziona, ma è creativo,
0: vero,
1: almeno. E poi chiudiamo con Pesci, non sai farlo, ma piangi mentre ci provi. E alla fine qualcuno lo fa per te. Pietà, pietà per Pesci.
0: Io per l'Acquario, se posso, in conclusione, non offendetevi amici acquari, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, non è che l'acquario non sa farlo e si inventa un modo nuovo per farlo, proprio è un'arte,
1: fa un'altra roba.
0: No, sì, per raggirare il problema.
1: Certo.
0: Sì, fa un'altra cosa, fa altro.
1: Furbi, non ho bisogno più.

0: quello che ho qui dentro.
1: Radio Kalima! Lo scopalo di oggi ci ha parlato delle cose che non sappiamo fare in quanto segni zodiacali. Ognuno di noi c'è una cosa che non sa fare, ma fa comunque. Io sono molto d'accordo, soprattutto sul Capricorno. Quello che ci hai letto, non sai farlo, ma lo trasformi in un progetto da 6 mesi, perdi tempo a pianificare anche se non lo sai fare, perché comunque soffrire il tuo hobby. Mi piace, sono molto d'accordo.
2: Si confermo anche Ariete, io sono uno. Non so se voi Ariete, non c'è scritto nessun Ariete, però magari confermerete
1: Ariete
2: che
1: era,
2: non seguite
1: tutto
2: il manuale.
1: Anche le cose che richiedono un manuale.
2: Sì.
1: Manualo e sbagli. Bene.
2: Infatti io lo scrivo ma non lo seguo, attenzione.
1: Esatto.
2: Andiamo ai messaggi, ci scrive Chiara.
1: Ciao Chiara,
2: io sono vergine e confermo, ieri non sapevo montare una mensola. Dopo 2 ore ho litigato con le viti, con il muro e con me stessa. La mensola è ancora per terra, ma almeno ho vinto moralmente.
1: La
2: vittoria morale comunque è tanta roba, cara Chiara.
1: Sì, se sei soddisfatta tu.
2: Soddisfatti
1: felici.
2: Tutti. Vergine e poi Luca. Ciao Luca.
1: Ciao.
2: Sono gemelli. Ho iniziato a fare il pane in casa senza sapere come si fa. Ora ho 3 impasti diversi, nessuno commestibile e un forno che mi guarda con paura. È bello che nessuno sia commestibile. Come lo sai? L'hai fatto assaggiare a qualcuno che è svenuto? Come lo sai, Luca?

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione, da Luisa Ginetti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. A confermarlo è il Ministero della Salute, spiegando che le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma e che si conferma che il rischio in Italia resta molto basso. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Gheressio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5:40 di questa mattina l'intervento di soccorso. Condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo. Chiesti impegni sul nucleare e uranio. All'alba missili contro il Kuwait, mentre il CENTCOM statunitense fa sapere di aver colpito nel weekend radar e siti di comando e controllo di droni iraniani. Di risposta, Teheran ha colpito e distrutto una base americana da cui partì un raid aereo. La marina francese ha intercettato ieri un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico, con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. Lo ha annunciato oggi il presidente Macron in un post su X, aggiungendo: è inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali. Tennis lunedì azzurro a Parigi con 3 italiani impegnati negli ottavi di finale. Aprirà il programma Cobolli alle 11 sullo Châtrier contro lo statunitense Svaida. Poi nel pomeriggio spazio a Berrettini e Arnaldi. Definiti intanto i primi 2 quarti di finale, Khodar Zverev e Fonseca Mensik. È tutto, a più tardi.

0: proseguiamo questo fantasmagorico lunedì con una nuova rubrica. Tra poco arrivano le curiosità dal mondo animale. E ce n'è a iosa. Potremmo andare avanti, secondo me, per mesi e mesi e mesi. Vediamo un po' come si mette la situazione. Nel frattempo vi dico che tra poco, più nello specifico, parleremo di Gengis Khan. Il Gengis Khan dei roditori.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multi-isola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.

0: rubrica curiosità dal mondo animale. Quest'oggi il titolo è Gengis Khan dei roditori. Chi è questo Gengis Khan dei roditori?
1: È un tiranno, quindi un vandalo.
0: No, c'è una motivazione un po' più, diciamo, animale, appunto. Allora, intanto nel Regno Unito è successa questa cosa che è talmente assurda che sembra quasi una leggenda da, appunto, da cartone animato, da libro, ma è tutto vero, giuro. Tutto ruota attorno a questo criceto di nome Randy.
1: Carino.
0: Che è diventato
1: carino,
0: famoso.
1: Carino, Randy il cricetino.
0: Randy il cricetino, che però è stato soprannominato il Gengis Khan dei roditori. E il paragone non è né storico né, insomma, bellico, ma serve a rendere l'idea del caos che è riuscito a creare. Praticamente lui è riuscito a intrufolarsi in un'area del rifugio dove si trovavano solo esemplari femmine. È rimasto per settimane senza che nessuno se ne accorgesse. E il problema è che i criceti si riproducono molto velocemente, no? Quindi in poco tempo la situazione è sfuggita di mano. Praticamente all'inizio lo staff ha notato solo qualche gravidanza isolata e niente di strano, quindi.
1: Però poi, solo femmine.
0: Poi a un certo punto i numeri hanno iniziato a salire in modo troppo evidente. Quindi troppe cucciolate tutte insieme in un periodo troppo ravvicinato per essere una coincidenza. E a quel punto la verità è diventata chiara. Sono andati a cercare bene, hanno scovato Randy, che era stato l'unico maschio presente nell'area per tutto quel tempo.
1: Ma pensa
0: che le ha ingravidate tutte.
1: Quindi praticamente ha ingravidato, fai conto, un centinaio di cricetine.
0: Sì, esatto.
1: Ma perché Gengis Khan? Io non lo sapevo. Io pensavo che fosse uno che andava lì, tagliava teste e conquistava.
0: Allora, in realtà è il paragone più perché era uno che faceva del caos.
1: Ah, per quello. Pensavo che Gengis Khan avesse popolato, non so, ripopolato
0: però
1: l'Asia.
0: Potremmo informarci, magari gli dava dentro.
1: Beh, sai che c'è, quello ha combattuto. Gengis Khan è stato uno dei più grandi conquistatori, tiranni, non so come definirlo. E magari una volta conquistato un popolo, festeggiava.
0: Conquistava anche le donne.
1: Ingravidando, non lo so.
0: Comunque, il risultato è stato veramente un vero boom demografico nel rifugio, con decine di nuovi criceti in arrivo nel giro di poche settimane. Una situazione difficile poi da gestire, perché insomma bisogna anche poi prendersene cura, ma anche così incredibile da diventare poi ovviamente una storia virale sul web. E alla fine Randy è passato alla storia non per la fuga o per il comportamento, ma per aver lasciato dietro di sé una popolazione in piena espansione. Bravo Randy.
1: Bravo Randy Khan.

0: Lunedì 1 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Giustino martire. La luna è ancora piena. Il proverbio di oggi è: chi non comincia non finisce. Insomma, la precondizione per riuscire a portare a compimento un'impresa è iniziarla. E si celebrano la Giornata Mondiale dei Genitori e la Giornata Mondiale del Latte. Insieme al sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1307 a Vercelli veniva eseguita la condanna a morte per Dolcino da Novara, che l'Inquisizione aveva riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1908 Italia, Francia, Russia e Serbia firmavano l'accordo per costruire la ferrovia Danubio-Adriatico. Il costo previsto di 100 milioni per poco più di un terzo sarebbe stato coperto dall'Italia. Nel 1958 Charles de Gaulle diventava primo ministro di Francia, sebbene già in pensione, era stato richiamato alla guida del paese per risolvere la crisi con le colonie, in particolare l'Algeria. E nel 1969 Eddie Merckx, primo in graduatoria al Giro d'Italia di ciclismo, veniva squalificato in quanto positivo al controllo antidoping, secondo molti per errori di rilevamento o anche sabotaggio, al punto che Felice Gimondi, passato al primo posto, rifiutava di indossare la maglia rosa di capo classifica. Nel 1980 debutto italiano per la serie TV Love Boat. A trasmetterla era Telemilano 58, che si preparava a diventare Canale 5. Mentre ad Atlanta si inauguravano le trasmissioni della CNN, la prima TV al mondo a trasmettere notizie 24 ore su 24. E ancora in tema televisivo, nel 1991 debuttava a Milano Telepiù, la prima pay TV italiana. Giorno e notte trasmetteva solo film e il primo era Blade Runner di Ridley Scott. Nel 1998 veniva istituita la Banca Centrale Europea. Nel 2003 Gilberto Simoni vinceva l'86esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2004 Sergio Marchionne veniva nominato amministratore delegato della Fiat. E nel 2018 cerimonia del giuramento per il governo guidato da Giuseppe Conte, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice premier. Sono nati il 1 giugno. Nel 1904 il paroliere Mario Valabrega. 100 anni fa, nel 1926, l'attrice Marilyn Monroe. Nel 1943 la cantante Orietta Berti. I chitarristi e cantanti Alberto Radius nel 1942 e Dodi Battaglia nel 1951. Nel 1960 l'attrice Laura Lattuada e nel 1972 l'attore e regista Ascanio Celestini. Nascevano oggi anche la cantante Alanis Morissette nel 1974, l'atleta primatista italiana nel salto in alto Antonietta Di Martino nel 1978 e il doppiatore Alessio Puccio, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 1 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026 Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

0: nella rubrica Curiosità dal mondo animale abbiamo parlato di questo cricetino di nome Randy, rinominato il Gengis Khan dei roditori, che ha praticamente messo incinta,
1: copulato
0: con tutte le femmine del rifugio, dando vita a un vero boom demografico e diventando virale sul web. Ci siamo chiesti, Gengis Khan era uno che gli dava del
1: brutto? Mi sono informato
0: nel fuori onda,
1: e pare che il buon Gengis avesse oltre 500 mogli.
0: Ah, vedi, allora
1: la prima ce n'era una, la prima è partito da una. La più importante, che era Borte, è il nome. E poi centinaia di mogli secondarie.
0: La famosa Borte in Khan.
1: E centinaia di mogli secondarie o concubine. Perché lui erano prigioniere di guerra, molte donne. E quindi erano, insomma, nascevano come risvolto politico e militare delle sue conquiste. Quindi figlie.
0: Ma in realtà lui andava a conquistare apposta solo per le donne.
1: Ma certo, diceva: come mai Gengis hai voluto conquistare praticamente tutta l'Asia? Perché volevo
0: popolare.
1: Perché vedi quanto sono dolce, che non ho usato termini. Perché noi ci piace. C'è la donna asiatica.
0: Volevo copulare, sì. Vabbè, comunque, storia molto particolare che ha attirato la vostra attenzione. Ci avete scritto, per esempio, Luca dice: Randy è andato in silenzio e ha lasciato il rifugio con una legacy degna di un impero. Altro che ospite, lui è proprio un fondatore. Giulia invece dice: lo staff, Giulia si immedesima, no?
1: Sì, certo.
0: E scrive, ha fatto proprio un copione. Sì. Lo staff, due punti. Qualcosa non torna. Randy, modalità multitasking attivata.
1: Grande.
0: In effetti.
1: Che poi non c'è un numero di queste cricetine.
0: No, c'è scritto decine di parti.
1: Decine.
0: Però dipende, cioè se fossero un rifugio di 100 criceti, decine di parti, comunque siamo
1: comunque
0: una percentuale alta.
1: Non c'è scritto centinaia, c'è scritto decine, quindi potrebbe arrivare anche a 80-90. Comunque bravo, capito? Randy, ti stringo la zampetta, bravo Randy.
0: Poi concludiamo con Marco che dice: questo non è un criceto, è un aggiornamento software che ha creato più bug del previsto. Beh sì, Marco si è concentrato sul bug dello staff, che a un certo punto non capiva più da dove nascessero sti cricetini. Sì, ha buggato lo staff.
1: Che poi, scusa,
0: ha buggato più le cricetine.
1: Sì, ma anche tu staff, no? Se è un accampamento, com'è che un covo,
0: un rifugio
1: dove ci sono solo cricete, ma tu alla prima criceta incinta ti dovrebbe venire un
0: dubbio. Allora, no, secondo me c'erano sia criceti che cricete, da quello che ho capito, però separati.
1: Ah, ok.
0: Però è anche probabile che non vengono separati tutti nello stesso momento, quindi alcune cricete è normale che abbiano una gravidanza che magari è stata concepita prima della separazione.
1: E invece il buon Randy,
0: invece in quel momento a un certo punto è stato un boom, giustamente. Ma io mi sono immaginata un'altra cosa. Immaginati i membri dello staff che prendono i criceti uno per uno e li controllano.
1: Ah, certo,
0: chi c'ha il pistolino,
1: girano.
0: Di voi?
1: Di tu di là, stata... pistolino di là, pistolina di qua.
0: Chi è stata la colpa?
2: Cali. Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
4: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
5: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646 820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.

0: abbiamo chiuso il capitolo del meraviglioso mondo animale, ma lo riprenderemo nell'arco del nostro comedy, perché ho scoperto che ci sono un sacco di curiosità molto divertenti sugli animali, quindi tornerà questa rubrica. Bene. Ma tra poco invece sarà il turno della nostra rubrica preferita, ovvero hashtag flop and roll. Quest'oggi la domanda particolare è: ma tu vieni alla festa? Vuoi venire alla festa?
1: Io ti risponderei di sì.
0: Però vediamo se puoi permettertelo.
1: Ah.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Prosegue la trattativa tra Stati Uniti e Iran per negoziare la pace nel Golfo. Teheran vuole veramente un accordo, sarà buono per gli USA e i nostri alleati, scrive su Truth Donald Trump. Intanto il CENTCOM ha annunciato di aver condotto attacchi difensivi contro siti radar iraniani e strutture di comando. I Pasdaran attaccano una base americana. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato in un'intervista esclusiva alla CBS News che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Si tratta di un'accusa che, secondo la Corte Penale Internazionale, potrebbe configurarsi come crimine di guerra. È negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo, lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. È stato salvato dal soccorso alpino lo speleologo italiano bloccato da ieri nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo, a circa 120 metri di profondità. L'uomo, che era rimasto bloccato da un masso che gli immobilizzava una gamba, è stato fatto uscire dalla grotta questa mattina attorno alle 5:40. Il tennis lunedì azzurro a Parigi con tre italiani impegnati negli ottavi di finale. Aprirà il programma Cobolli alle 11 sullo Châtrier contro lo statunitense Zvaida. Nel pomeriggio spazio a Berrettini su Langlen contro l'argentino Cerundolo, mentre chiuderà la giornata Arnaldi contro lo statunitense Tiafo. Nel doppio misto spazio a Errani e Vavassori. È tutto.

0: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más, su radio en Canarias.
1: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
2: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi è in coppia trova una sintonia profonda con il partner, condividendo ideali e progetti. Nel lavoro però la giornata si preannuncia impegnativa, specialmente per chi è in proprio. Serviranno pazienza e sangue freddo. Toro, una nuova amicizia potrebbe trasformarsi in una storia d'amore intensa, portando freschezza e novità nella vostra vita sentimentale. È il momento di mantenere alto l'ottimismo e investire nelle collaborazioni. Gemelli, la vostra sensibilità vi rende irresistibili agli occhi di chi cerca amore, mentre in coppia potete godervi una giornata serena e piacevole. Nel lavoro l'ispirazione non vi manca, usatela per alleggerire compiti noiosi. Cancro, con la persona amata potete vivere momenti nostalgici ma intensi, mentre un confronto diretto con chi vi circonda può portare serenità e chiarezza. La forma fisica è buona e l'umore è stabile. Leone, potreste incontrare una persona capace di catturare la vostra attenzione. Sul piano lavorativo è il momento giusto per recuperare il lavoro arretrato e per chi lavora nel turismo ci sono discrete possibilità di guadagno. Vergine, mantenere un atteggiamento leggero e spensierato è la chiave per vivere bene questa giornata. I single potranno rafforzare amicizie serene, mentre i creativi possono ricevere gratificazioni importanti nel loro campo. Bilancia. I single vivono piccoli successi personali, mentre nella relazione di coppia si avverte una certa possessività che va tenuta sotto controllo. Chi lavora in proprio potrebbe notare una perdita di dinamismo. Scorpione. I cuori solitari hanno voglia di divertimento e leggerezza, ma gli eterni scontenti rischiano di rimanere isolati. Un breve viaggio di lavoro potrebbe rivelarsi più impegnativo del previsto. Sagittario. Chi è solo da tempo riesce a godersi finalmente un po' di relax, ma alcuni malumori rischiano di creare tensioni nel lavoro. Occhio alla stanchezza, che potrebbe colpirvi già dalla tarda mattinata. Concedetevi più pause rigeneranti. Capricorno. L'ascolto del partner è fondamentale per evitare malintesi, mentre i single potrebbero affrontare piccoli conflitti familiari. Sul piano professionale la fatica si fa sentire e vi obbliga a rallentare i ritmi. Acquario. Chi vive una relazione stabile si mostra oggi piuttosto capriccioso e introspettivo, rischiando di generare discussioni familiari. Un lieve malessere nel pomeriggio potrebbe abbassare l'energia. Pesci. I single si sentono nervosi e rischiano di cadere vittima di illusioni che potrebbero rovinare l'umore della giornata. Nel lavoro è necessario fare appello alla diplomazia per evitare fraintendimenti e mantenere un clima sereno. Oggi vi saluto con le parole di Ernest Hemingway. Il mondo spezza tutti e poi alcuni sono forti nei punti spezzati. Ciao a tutti e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
5: Radio Calima. La radio en Canarias.

0: Allora, oggi facciamo un esperimento. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Vuoi venire alla festa? Allora, adesso io ti farò una serie di domande, sì, caro Alo. E
1: vai,
0: tu mi rispondi come ti senti.
1: Va bene.
0: Per esempio, se io ti chiedo,
1: sì,
0: vuoi venire alla festa dei complottisti?
1: Sì.
0: Non mi chiedi quando è?
1: Quando è la festa dei complottisti?
0: Non ce lo dicono.
1: Ah,
0: vuoi venire,
1: capito,
0: alla festa dei bugiardi?
1: Sì.
0: Ci vediamo lì allora.
1: Ah, non è vero.
0: Non verrò mai.
1: Certo. Ah, carino.
0: Vuoi venire alla festa mondiale del raptus?
1: Certo, quando è?
0: Martedì!
1: È tutta così. Amici e amiche, esatto, è tutta così.
0: Vuoi venire alla festa dei bipolari?
1: Sì, quando è?
0: Ma che cazzo t'ha invitato?
1: Certo, è ovvio, ci sta.
0: Vuoi venire alla festa di quelli che hanno bisogno di un trapianto?
1: Sì, per me sì. Quando
0: no,
1: è?
0: No, scusami, tu organizzi, scusa.
1: Ah, io organizzo. Ah, certo, beh.
0: Vuoi venire alla sagra della...
1: Sì, certo, beh sì.
0: Niente raga, il figlio non viene. Basta, finiamo qua.
1: Questa è bella.
0: Allora, questa era una sorta di battute brutte, edizione festa.
1: Edizione festa.

Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.

Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

0: della settimana del Comedy Radio Show. Che dire, dopo le ultime battute.
1: Ma vuoi dirlo di nuovo? Chiude la prima puntata del primo mese. Primo giorno.
0: La prima puntata del primo giorno della settimana del primo giorno del mese.
1: Sì.
0: Giusto.
1: Come se fosse Antani con la prima durata che va verso sinistra con i fuochi fatui. Bene.
0: Bene, torniamo domani, che sarà la seconda puntata della settimana.
1: Con il secondo giorno del mese.
0: Con il nostro Alessandro Bisogni.
1: Con la nostra Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Vuoi venire alla festa, sì o no?
1: E certo.

0: bentrovati e buon lunedì 1 giugno con il GR delle buone notizie. I disturbi uditivi possono essere indicatori di patologie neurologiche gravi. Un particolare tipo di ictus, quello della circolazione posteriore del cervello, viene infatti spesso diagnosticato in ritardo poiché presenta sintomi meno evidenti e meno conosciuti, come appunto un deficit uditivo asimmetrico. A rilevarlo, uno studio pubblicato su The Lancet Neurology e condotto a Londra e diffuso in occasione della giornata mondiale dell'udito, che ha preso in esame 71 pazienti che si erano presentati in pronto soccorso per capogiri o vertigini. Il 10% di loro riferiva anche problemi di udito che tuttavia non erano stati valutati inizialmente. 32 dialoghi nuragici, 13 località della Sardegna, 38 relatori, 119 associazioni coinvolte. Sono i numeri del nuovo ciclo di incontri organizzato dalla Sardegna verso l'UNESCO in tutta l'isola e presentato a Cagliari. Pensati per raccontare in modo nuovo l'unicità straordinaria, identitaria dell'antica civiltà sarda, straordinario asset di sviluppo economico, i dialoghi nuragici saranno distribuiti nell'arco di 3 mesi. In Australia, nello stato di Victoria, si va verso il diritto a 2 giorni di smart working a settimana per legge. È quanto prevede una proposta presentata dal governo che punta a riconoscere il lavoro da remoto come diritto per molti dipendenti. Melbourne, capitale dello stato e città più grande dell'Australia, ospita numerose grandi aziende e alcuni dei principali fondi pensione del paese. Sperimentazione sui social media del Regno Unito. Il governo di Keir Starmer punta a un provvedimento simile a quello adottato dall'Australia, che vieta social media come Instagram, Snapchat, YouTube e TikTok a tutti i ragazzi sotto i 16 anni. Ma prima di legiferare, il governo britannico vuole capire cosa funziona davvero e lo farà coinvolgendo direttamente i ragazzi e le famiglie. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:32 minutos.
2: Son las 9:32 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. All'indomani della presa della fortezza di Beaufort, Netanyahu ordina attacchi aerei sulla periferia sud di Beirut. L'Iran ribadisce il cessate il fuoco in Libano è una condizione per la pace. Rubio in campo per il cessate il fuoco. Il segretario di Stato americano ha parlato con il presidente libanese Aoun e il primo ministro israeliano. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. La Repubblica compie domani 80 anni. Il capo dello Stato Mattarella, in occasione della ricorrenza del 2 giugno, ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia. La Repubblica, si legge, nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Il 2 giugno 1946 gli italiani segnarono la svolta nel paese. Lo speleologo ventenne è rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Gresio in provincia di Cuneo. È stato estratto vivo dopo 12 ore. Si è concluso alle 5:40 di questa mattina l'intervento di soccorso. Il giovane è ora in ospedale. La terra continua a tremare nel Forlivese dopo la prima scossa avvertita dalla popolazione nella notte, avvenuta a 1:51 con epicentro a Meldola, Forlì Cesena. Se ne sono registrate altre due a distanza di un minuto l'una dall'altra alle 7:58 del mattino. La magnitudo è stata rispettivamente di 3.2 nei primi due casi e di 2.3 nel terzo. Ponte del 2 giugno con la forte possibilità di rovesci e temporali, con le temperature estreme di questi ultimi giorni, fino a 9-10 gradi sopra la media, che potrebbero lasciare il posto ad un voltafaccia meteo estremo. Già da oggi è previsto un cambio brusco di scenario a causa di un ciclone di origine atlantica, più colpito il centro-nord. È tutto, a più tardi.

0: in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.

0: Buongiorno da Marcello Salis. A Fuerteventura si accende lo scontro politico in vista della campagna elettorale, con il Partito Popolare che rifiuta apertamente il piano pluriannuale 2026-2029 presentato per Puerto del Rosario, qualificando come puramente elettoralistici gli annunci di opere pubbliche per un investimento globale che sfiora i 9.529.000 euro. Sul fronte dell'istruzione, l'Università di Las Palmas di Gran Canaria ha completato le rigide misure di sicurezza per l'inizio delle prove di selettività universitaria, custodendo sotto chiave oltre 32.000 copie di esami in un luogo protetto accessibile a una sola persona per garantire la totale segretezza dei test distribuiti sul territorio insular. Nel campo della cultura e della società prende il via il Festival Atlantico Sonoro, una rassegna che unisce le isole di Tenerife e La Gomera, con un ricco programma mensile che prevede laboratori di artigianato effimero, teatro e le tradizionali esibizioni del silbo gomero e della chacara, includendo un riconoscimento speciale all'associazione Donne Gara. Sempre sul piano sociale, cresce l'attesa per la storica visita di Papa Leone XIV nell'arcipelago, dove è già pronto un vero e proprio esercito nell'ombra, composto da oltre 2.800 volontari, che assumeranno compiti cruciali per l'accoglienza dei fedeli e la gestione dei controlli d'accesso durante tutti gli eventi religiosi previsti a Tenerife. Infine, per la cronaca, un giovane di 20 anni è stato ricoverato in ospedale a causa delle diverse contusioni riportate in un incidente stradale avvenuto a Santa Cruz de Tenerife, dove il monopattino elettrico su cui viaggiava si è scontrato violentemente contro un taxi all'incrocio tra Avenida 3 de Mayo e Calle La Mutinè. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è il 1° giugno e cominciamo una nuova settimana, ma cominciamo anche questo nuovo mese, il mese che darà il benvenuto all'estate. Ciao a tutti, sono Francesca Romana Macri con voi in quest'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro bel, meraviglioso, fantastico paese. Oggi con noi ci sarà Lorenzo e cominceremo come sempre con l'agenda, quindi le date più importanti di questo 1° giugno nella storia d'Italia, ma non solo. Compleanni, vi ricordiamo anche a chi fare l'onomastico e poi, a proposito di personaggi italiani, beh, parleremo dei Pooh. E poi, dall'Italia agli Stati Uniti d'America arriva una tendenza, anzi c'è già da un bel po'. Avete presente quelle belle forme che si fanno sul cappuccino? Parleremo di latte art. Tutto questo a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: iniziamo questo nuovo mese, il sesto del 2026. Ciao a tutti, ben ritrovati cari amici. Io sono Francesca Romana. Oggi è primo di giugno. C'è con noi, torna il nostro caro caro Lorenzo, che pare, visto che è qui, che non ha fatto il ponte. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E cominciamo ovviamente come sempre con l'agenda. Vediamo quali sono le date significative nella storia d'Italia che hanno segnato un po' le annate, ovviamente parlando del primo di giugno.
1: Partiamo dal 1955, inizio della conferenza di Messina con l'obiettivo di studiare e trovare delle iniziative che potessero far proseguire il processo di integrazione europea avviato nel periodo seguente alla Seconda Guerra Mondiale. Sembra uno scioglilingua, però spero di essere stato chiaro.
0: Sì, chiarissimo.
1: 1970, muore a Milano il poeta Giuseppe Ungaretti. 1973, Tele Biella chiude i battenti sotto il governo Andreotti II. Concludo col 2001, ad Arci viene ritrovato il corpo esanime di Serena Mullicone, scomparsa il giorno precedente in circostanze ancora irrisolte.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Tanti auguri a Dodi Battaglia, e dopo parlerò dei Pooh, Oretta Berti e Gianmarco Tamberi.
0: Comunque devo dire, grandi artisti.
1: Assolutamente,
0: nati in...
1: e anche atleti, perché c'è anche Tamberi ovviamente.
0: Il grande Jimbo.
1: Esattamente.
0: Colui che, magari per chi non fosse tanto familiare il nome, colui che alle Olimpiadi di Parigi 2024 perse la fede nella Senna. Vabbè, ha fatto anche altre grandi
1: esatto.
0: cose, a parte questo.
1: Il ragazzo con la barba a metà, tanti lo ricordano per questo.
0: Sì.
1: Ha la barba a metà.
0: Ah, questa cosa, vedi,
1: tipica, solo sua.
0: Mi sfuggiva. Passiamo invece adesso ai santi del giorno.
1: Festeggiamo San Giustino, mentre il proverbio del giorno è: digiugno levati il cuticugno e se non ti pare tornalo a infilare. Il cuticugno è un termine dialettale che indica un giubbetto pesante o una sopraveste. Il detto ci insegna che, sebbene giugno sia alle porte dell'estate, il clima può essere ancora un po' capriccioso.
2: Calima.
3: C'è

0: siamo insieme qui a Verdi Bianchi Rossi. Noi siamo quelli del programma dedicato appunto all'Italia. Se non si fosse capito, insomma, penso sia abbastanza evidente questa cosa. Io, Francesca Romana, con noi il nostro Lore. Ciao Lore.
1: Eccomi, ciao Fra.
0: Ci sono arrivati tanti messaggi, tra cui uno della tua, di una tua omonima.
1: Esatto, femminile, Lorenza, che salutiamo.
0: Ciao, ciao Lorenza.
1: E anche Paolo, ovviamente, che ci ha scritto. Partiamo da Lorenza. Orietta Berti, intramontabile. A differenza di tante coetanee della musica, ha saputo interagire anche con i giovani della scena.
0: Sì, ricordo il tormentone estivo, mi pare del 2021,
1: con Achille Lauro,
0: con Achille Lauro e Fedez, sì. Dove c'era Orietta Berti vestita praticamente, non so, come con tutte le piume, bellissima, coloratissima.
1: Mi sa che con Rovazzi fece qualcosa, vero?
0: Sì, poi un altro anno fece con Rovazzi, quindi ci piace Orietta Berti.
1: Sicuramente.
0: Che rappresenta un po' la vecchia leva.
1: Esattamente.
0: Quella di ferro della musica italiana, che collabora però con i giovani. Brava.
1: Concludiamo con Paolo, che scrive: l'abbraccio tra Tamberi e Jacobs è forse l'immagine più iconica dello sport italiano. Ricordiamo quando entrambi vinsero nel giro di pochissimi minuti di distanza l'oro alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, e ci fu questo abbraccio in questo stadio completamente vuoto.
0: Questo è lo sport che ci piace.

0: È lunedì, coi sodi verdi, bianchi e rossi. Ancora ben ritrovati, cari amici. Io sono Francesca Romana, con noi c'è Lorenzo. E tra poco apriamo una parentesi su dei personaggi italiani molto importanti per quanto riguarda il mondo della musica, del passato ma anche del presente, perché abbiamo scelto di parlare dei Pooh, che sono sempre più forti, sempre più instancabili e soprattutto riescono a mantenere alto l'amore nei propri confronti da parte del pubblico, ma soprattutto sono veramente bravissime, nonostante comunque insomma il tempo sia passato. Ne parliamo tra poco a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Si en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer, además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos, todos hechos con los productos de la Campania y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646 620078 y visítenos para un cóctel al atardecer.

Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Siamo insieme anche in questo primo di giugno. Tanti di voi staranno facendo ponte. Siamo insieme, comunque questo non toglie nulla. Io sono Francesca Romana, do il bentornato al nostro Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E apriamo una piccola parentesi sulla musica, perché parliamo di loro che sono una colonna portante del Festival di Sanremo in primis. Poi della musica italiana torniamo indietro nel tempo, ma rimaniamo anche nel presente, perché loro sono ancora attivissimi, parlando dei Pooh.
1: Esattamente, perché quest'anno hanno festeggiato i 60 anni, cioè praticamente una vita insieme. Tra i tanti bei ricordi, ovviamente c'è il 40° Festival di Sanremo vinto con la formazione stabile, ovvero Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Stefano D'Orazio. Ma non vanno ovviamente dimenticati il fondatore Valerio Negrini, che ha scritto le più belle canzoni del gruppo, e ovviamente anche Riccardo Fogli, che ha lasciato il gruppo negli anni 70 per poi tornare recentemente.
0: Sì, tra l'altro ricordiamo anche Stefano D'Orazio, che è scomparso. Ricordiamo che i Pooh hanno partecipato dal palco Suzuki, dal Suzuki Stage, se non sbaglio, a questo Sanremo 2026. E insomma, io vorrei avere le doti artistiche, ma comunque le doti canore di Roby Facchinetti,
1: magari,
0: che cantando Uomini Soli, nonostante
1: bellissimo,
0: la sua età portata benissimo, con insomma anche un gran bello stile, e comunque si mantiene molto bene.
1: A voglia. Ricordiamo soltanto alcuni numeri: 59 album pubblicati e ben 100 milioni di dischi venduti, record assoluto per un complesso italiano. Hanno vinto 15 Telegatti, 6 Wind Awards, Music Awards, e sono stati anche nominati Cavalieri della Repubblica Italiana. Sono comunque in tour, quindi se volete prendere i biglietti sbrigatevi, perché comunque vanno a ruba.
0: E chi sta meglio dei Pooh?

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Son le 10:30 minuti. Radio
3: Cali. Buongiorno dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu non intende fermare l'offensiva in Libano e ordina di attaccare la periferia sud di Beirut. L'Iran chiede intanto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. Teheran chiarisce: al momento non sono stati avviati negoziati relativi alla questione nucleare. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in occasione della festa del 2 giugno, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Si svolgeranno dopodomani gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello ed Emanuele Iannuzzi, indagati per la morte della piccola Beatrice. La bimba, figlia della 43enne, aveva appena 2 anni. Entrambi gli accusati si trovano già in carcere. Sono indagati in concorso per maltrattamenti aggravati. Per conoscere il nome del prossimo presidente della Colombia bisognerà aspettare il ballottaggio del 21 giugno. A sfidarsi saranno il candidato trampiano Abelardo de la Isprelia e quello progressista Ivan Cepeda, che sono stati i due più votati nel primo turno delle elezioni presidenziali. Tennis al Roland Garros, il giorno dei 3 italiani negli ottavi dello Slam. In campo in questi minuti Cobolli contro l'americano Svaida, poi spazio a Berrettini con l'argentino Cerundolo e Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafoe. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi è in coppia trova una sintonia profonda con il partner, condividendo ideali e progetti. Nel lavoro però la giornata si preannuncia impegnativa, specialmente per chi è in proprio. Serviranno pazienza e sangue freddo. Toro, una nuova amicizia potrebbe trasformarsi in una storia d'amore intensa, portando freschezza e novità nella vostra vita sentimentale. È il momento di mantenere alto l'ottimismo e investire nelle collaborazioni. Gemelli, la vostra sensibilità vi rende irresistibili agli occhi di chi cerca amore, mentre in coppia potete godervi una giornata serena e piacevole. Nel lavoro l'ispirazione non vi manca, usatela per alleggerire compiti noiosi. Cancro, con la persona amata potete vivere momenti nostalgici ma intensi, mentre un confronto diretto con chi vi circonda può portare serenità e chiarezza. La forma fisica è buona e l'umore è stabile. Leone, potreste incontrare una persona capace di catturare la vostra attenzione. Sul piano lavorativo è il momento giusto per recuperare il lavoro arretrato e per chi lavora nel turismo ci sono discrete possibilità di guadagno. Vergine, mantenere un atteggiamento leggero e spensierato è la chiave per vivere bene questa giornata. I single potranno rafforzare amicizie serene, mentre i creativi possono ricevere gratificazioni importanti nel loro campo. Bilancia. I single vivono piccoli successi personali, mentre nella relazione di coppia si avverte una certa possessività che va tenuta sotto controllo. Chi lavora in proprio potrebbe notare una perdita di dinamismo. Scorpione. I cuori solitari hanno voglia di divertimento e leggerezza, ma gli eterni scontenti rischiano di rimanere isolati. Un breve viaggio di lavoro potrebbe rivelarsi più impegnativo del previsto. Sagittario. Chi è solo da tempo riesce a godersi finalmente un po' di relax, ma alcuni malumori rischiano di creare tensioni nel lavoro. Occhio alla stanchezza, che potrebbe colpirvi già dalla tarda mattinata. Concedetevi più pause rigeneranti. Capricorno, l'ascolto del partner è fondamentale per evitare malintesi, mentre i single potrebbero affrontare piccoli conflitti familiari. Sul piano professionale la fatica si fa sentire e vi obbliga a rallentare i ritmi. Acquario. Chi vive una relazione stabile si mostra oggi piuttosto capriccioso e introspettivo, rischiando di generare discussioni familiari. Un lieve malessere nel pomeriggio potrebbe abbassare l'energia. Pesci. I single si sentono nervosi e rischiano di cadere vittima di illusioni che potrebbero rovinare l'umore della giornata. Nel lavoro è necessario fare appello alla diplomazia per evitare fraintendimenti e mantenere un clima sereno. Oggi vi saluto con le parole di Ernest Hemingway. Il mondo spezza tutti, e poi alcuni sono forti nei punti spezzati. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima. La radio en Canarias.

0: siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi e abbiamo aperto una parentesi sui personaggi importanti. Beh, noi li chiamiamo importanti perché così sono e abbiamo citato musicalmente i Pooh, composti appunto da Dodi Battaglia, Robby Facchinetti, questo solo per fare alcuni dei loro nomi, e ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, giusto Lore?
1: Giustamente, salutiamo Francesco e Alessandra.
0: Ciao Francesco e ciao Alessandra.
1: Mi aspettavo questo tipo di messaggio da parte di Francesco. Indimenticabili le loro apparizioni a Camera Caffè, sono stati gli episodi migliori per me e concordo pienamente.
0: Sì?
1: Bellissime, no? Guarda, facevano troppo ridere, perché poi Robby Facchinetti anche a lui veniva da ridere mentre recitava, quindi ti faceva venire ancora più da ridere.
0: Ah, io mi sa che devo recuperare.
1: Devi recuperare, assolutamente.
0: È una parte di cultura, di appunto serie, è una serie televisiva, giusto?
1: Esattamente.
0: Sitcom.
1: Sitcom,
0: ecco,
1: bravissima.
0: Questo è il termine giusto.

0: dai Pooh alla tavola è un attimo quando siamo qui insieme a Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, perché parliamo di una disciplina che viene dagli Stati Uniti d'America ma che ormai è stata naturalizzata in Italia, perché sicuramente gli americani saranno degli esperti della latte art, ma la latte art si fa sui cappuccini. Stiamo parlando di tutti quei disegni, non so se vi è mai capitato, che vengono fatti da chi ovviamente ha queste capacità sul caffè, sul cappuccino. Ne parliamo tra pochissimo qui insieme a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
3: Cerchi un posto

0: Intimo nel cuore di Puerto del Rosario. Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642 104 806. Seguici su Instagram, @amimanera_ftv. Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

0: siamo nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati, cari amici. Beh, come sempre, arrivati a questo punto con il nostro Lore, che saluto ancora. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Oggi non parliamo di cibo, ma parliamo di un'altra eccellenza. Ci conoscono in tutto il mondo per il caffè che facciamo, anche se propriamente non è italiano, ma ancor più per il cappuccino. C'è qualcuno che viene in Italia, il cappuccino lo chiede dopo pranzo, chi anche a cena, ma oggi noi parliamo della latte art, perché è un qualcosa che non tutti conoscono, ma che hanno visto almeno una volta.
1: Esattamente, che in realtà Fra risulta inventata negli anni Ottanta dalla Nespresso, espresso vivace di Seattle, quindi negli Stati Uniti, però in realtà ci sono anche tracce, diciamo, di pionieri in Italia, tra cui Luigi Lupi. E stando a una ricerca passata, pensate, il numero degli stati su Instagram dedicati ai caffè fotogenici, chiamiamoli anche così, sarebbe aumentata del 4500%, pensa, dal 2015 al 2017, e comunque è ancora di più aumentata perché piace tantissimo.
0: Sì, anche perché ricevere un cappuccino personalizzato, esatto, magari con un'immagine o con una scritta, è un peccato perché si rovina subito quando lo andiamo a bere, però è magari con un cuoricino, con il nostro
1: nome,
0: un pensiero, fa una grande scena.
1: Esattamente,
0: sì.
1: Addirittura ho scoperto che ci sono dei campionati in tutto il mondo e sono spettacolari perché fanno delle cose pazzesche e devono però essere anche bravi a diciamo fare queste piccole opere d'arte in pochissimo tempo, perché comunque, come dice la regola, il cappuccino ad esempio va portato caldo, quindi devono essere anche rapidi, ma ovviamente devono essere anche molto belli.
0: Però attenzione, non sono molto rapidi, non sono molto belli, ma spero anche molto molto buoni.

E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io vi ringrazio, cari amici, per i tanti messaggi che ci inviate, come sempre, sono tanti. Ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi e vi ricordo che sapete come e dove trovarci. Noi ci risentiamo domani nel martedì. Ciao!

0: in una New York del 1982,
1: sì,
0: c'era una Joe Jackson che in qualche modo cantava su un album che si chiamava Night and Day una canzone che si chiamava Stepping Out, come dire, tutto ciò che si può fare di notte è bello e tutto ciò che succede di giorno è triste. Questo è un po' il riassunto. Insomma, mica stupido.
2: Però c'è anche da dire che fino a una certa, perché dopo una certa si ridimensiona decisamente il potere della notte. Buongiorno Roby.
0: Buongiorno Barbie, come va? Tutto bene?
2: Muy bien, fantasticamente bene. Iniziato giugno, c'è un caldo che non so da quelle parti. No?
0: Anche qua, bellissima giornata, c'è tutto bello terso. Vedo il mare, fa caldo, c'è il sole, non ci sono nuvole. Cosa volete più dalla vita? Un lucano, diciamo.
2: Un lucano, così per iniziare il lunedì mattina.
0: Va bene anche un pugliese, un siciliano.
2: Esatto, Ndocoio-coio.
0: Ndocoio-coio, buongiorno a tutti. Questo è Calima di Magnana. Si parte.
2: Via.
3: Radio Calima.

0: Santa LDIH7. Carino questo pezzo, devo dire, sì. Molto, molto carino, molto estivo. Stavo notando una cosa, non so se ci hai fatto caso anche tu. Ultimamente in Italia stanno uscendo una marea di brani che puntano molto sul gioco del popolare, no? Vedi appunto Serena Brancale, sì. Anche lui che gioca su tutte le cose, sulle feste di paese, sul fatto di Santa, eccetera. Cioè c'è proprio un gioco, anche se poi, tranne Serena Brancale, che ha rispettato anche un po' quelli che sono i canoni anche musicali della musica popolare che potrebbe essere italiana, tutti gli altri tendono ad andare sullo spagnoleggiante, sul latino, cioè tutto un misto strano, insomma. Praticamente ormai noi con il ritmo delle Canarie quasi quasi mancano appunto le cose anche reggaeton, e siamo assolutamente in linea, direi, no?
1: Esatto, noi siamo perfettamente a nostro agio. Praticamente la musica è una sorta di paella alla carbonara, una, sì, cosa di questo, esatto, tipo. Cioè questo mix ibero-italiano, però vabbè, ci piace così, evidentemente. Prendiamo atto delle tendenze musicali.
0: Bene, partiamo la nostra giornata con iniziamo la nostra giornata con la prima notizia di oggi, dove ho sentito una porta sbattere. Buongiorno.
1: Sì, hai sentito una porta sbattere, sentito molto bene. Adesso l'autore di questo rumore molesto verrà impalato in sala pranzo. Comunque, detto questo, la notizia, a me piace cominciare la settimana, se posso, con delle notizie carine, delle notizie che ti mettono in pace col mondo, perché ce ne sono tante altre.
0: Vediamo,
1: che
0: va, che ne abbiamo bisogno. Sincere.
1: Questa arriva dai Paesi Bassi ed è una notizia che in realtà cioè qua in Canaria è una cosa abbastanza normale, adesso mi appresto a spiegare. Sostanzialmente, in un paesino dei Paesi Bassi è stata, diciamo, sperimentata per la prima volta nel 2019 e adesso si sta sviluppando un po' in tutti i Paesi Bassi, quella che è la cassa dei supermercati dedicata agli anziani. Cioè una cassa lenta si chiama, perché insomma, e questo fa parte ovviamente di, sì, lo so, stiamo andando a parlare
0: una
1: dalla
0: cassa
1: stessa
0: una cassa canaria,
1: una cassa canaria.
0: Esatto, ok, va bene,
1: la cassa canaria, cosa che allora invitiamo tutti i pensionati olandesi che si sentono soli a venire qua alle Canarie, che questa cosa è inclusa nel prezzo del biglietto.
0: Esatto.
1: Sostanzialmente cosa succede? Che ci si è resi conto all'interno di un più ampio piano nazionale legato al contrasto della solitudine degli anziani, che per gli anziani anche il piccolo gesto di andare a fare la compra, come si dice, cioè di uscire per fare un po' di spesa la mattina, cosa che fanno tutti i santi giorni e col loro sacchettino, proprio anche come modo per socializzare, per fare qualcosa, per intrattenersi, anche il momento di raccontare due parole con la cassiera del supermercato diventa una cosa piacevole. Quindi in questo modo questa cassa lenta non premia l'efficienza del cassiere nel far andare velocemente la fila, ma premia l'umanità del cassiere, cioè il fatto che dedica quei 5, 6, 7 minuti all'anziano di turno per chiedergli come sta, come va, come il tempo, eccetera. Cosa che se venite qua alle Canarie,
0: esatto,
1: l'avete.
0: No, più che altro per tutto qua alle Canarie. No, più che altro, se non siete alle Canarie, in altre situazioni, secondo me devono fare un corso specialistico questi, perché sennò diventano, esatto, scemi dopo pochi minuti. Io quando vado a un supermercato, Canario o non Canarie, qua è una scena abbastanza comune, no? Quando vedi che arriva la signora, che non è detto che debba per forza essere anziana, assolutamente
1: no, per carità,
0: no,
1: qua c'è assolutamente parità di genere e di età.
0: Esatto, apre il borsellino, escono le farfalle, vabbè, classica cosa. Poi incomincia a contare gli spiccioli, e dopo aver perso circa 5 minuti contando gli spiccioli, non contenti
1: non
0: di
1: basta.
0: Tutto ciò, non basta, perché la cassiera incomincia a dire come va, come sta suo figlio, come va, e tutto, cioè 20 persone in fila dietro. E però la cosa che mi piace di tutto, esatto, questo è che di queste 20 persone mi lamento solo io, cioè, esatto, tutti gli altri sono tranquilli, anzi se potessero entrare nella conversazione lo farebbero molto, ma molto volentieri. Quindi dove siamo sbagliati? Siamo sbagliati noi, non
1: io
0: loro.
1: E te, siamo sbagliati, degli stressatoni.
0: Io e te, che siamo stressati come tutte le persone che vengono dalle grandi città, perché secondo me anche in Italia, se vai nei paesi più piccoli eccetera, c'è questo stile, no? Non c'è questa corsa che uno deve fare a tutti i costi per guadagnare tempo, perché si vive con i tempi più ragionevoli. E qui alle Canarie c'è questa facoltà di vivere con più serenità e con più tranquillità, e quindi se vi beccate la cassa davanti a voi che fa le cose lente, ve la tenete, va bene?
1: Esatto.
0: E non protestate, ok?
2: Si quieres saborear una fantástica paella a Fuerteventura, tienes que ir a La Paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana, acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La Paellería abre de la 1 a las 4 de la tarde y de las 7 a las 10 de la noche. La Paellería, calle La Gomera 8 a El Cotillo, edificio Marfolín. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-94-32-98.
3: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
4: Al Cotillo, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
3: Fanno solo pizza?
4: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
3: Fantastico! E dove si trova?
4: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cotillo, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: il 2007, l'ho rimesso un attimino dall'inizio per farti sentire questa cosa, ma io mi sono giustamente accorto che Every Breath You Take dei Police l'hanno scritta tanti anni fa, no? La senti, è uguale praticamente.
1: Eh sì, è uguale, me ne sono resa conto pure io che non me ne intendo.
0: Ecco, senti, è uguale. Questi sono i Police, per dire, questi sono i Maroon 5. Vabbè, perché noi siamo cattivi, siamo,
1: ma perché
0: cattivi.
1: Gli piaceva, Robby, è un omaggio.
0: Ho capito,
1: anche
0: tu, ok, ma uguale. Vabbè, oddio, ci andiamo a vedere uguali. Quante ci sono le cose uguali qua. Intanto io mi bevo un bel caffè, guarda, mi hanno portato
1: guarda
0: un
1: caffè.
0: Guarda
1: che ce l'ho anche io.
0: C'è anche tu il caffè?
1: Con la tazzina,
0: allora,
1: con la
0: B. No, la cosa che mi fa rabbia è che io ho questa bellissima tazza di Radio Kalima che però
1: io no.
0: Per l'espresso non lo posso usare perché è troppo grande. O mi faccio il caffè americano, ma io sono italiano e quindi io voglio il mio espresso italiano. Lo bevo dopo, se no non è educazione berlo in diretta, ok?
1: Esatto, allora, tutto però.
0: Esatto. Allora andiamo avanti con le notizie. Adesso invece dove andiamo, sì, a parare, cara Barbie?
1: Dalle tue parti, veniamo a Melonera, perché ne parlavamo proprio settimana scorsa di come di fatto i centri commerciali, soprattutto del sud di Gran Canaria, stiano vivendo una sorta di degrado, cioè di abbandono, insomma, che si sta investendo sempre di meno e in qualche maniera sembrano un po' queste come dire, strutture un po' dinosauriche che sono in fase di abbandono. Cosa sta succedendo? Sta succedendo un mix di elementi. Da una parte quello che abbiamo detto, insomma, problemi strutturali, problemi legati alle licenze, alla rimessa in forma, diciamo così, delle strutture stesse, che spesso costa moltissimo. Dall'altro anche una sorta di cambiamento, lo diciamo spesso, del modo di intendere il divertimento da parte della gente. Si esce meno la notte, insomma, si fa meno casino, insomma, questo un po' l'abbiamo visto dappertutto. E cosa sta succedendo? Per esempio, centri commerciali come il Sunset Beach di Melonera Playa si stanno riconvertendo in maniera molto molto forte, molto chiara, in spazi, nei locali che prima erano in disuso, che un tempo erano dedicati al divertimento, riconvertendo in zone di co-working, in zone di come dire, di lavoro, insomma, stanno vendendolo per attività commerciali, quindi stanno proprio cambiando natura e seguendo evidentemente quelle che sono più le tendenze di questo momento. Quindi anche il divertimento sta cedendo terreno.
0: Lì su questo discorso di questo Sunset Beach si potrebbero aprire 20.000 parentesi, poi chi vive qua a Maspalomas nel sud di Gran Canaria lo sa molto bene. Quello è uno spazio che in realtà è un bellissimo centro commerciale potenzialmente, però fondamentalmente è ovvio che è in fondo, è in una situazione proprio finale, ci devi proprio arrivare, non c'è un passaggio. Quindi già la questione come centro commerciale quando è nato è già finito, perché dopo tutti coloro che hanno aperto attività lì a Melonera, in quel centro commerciale, dopo un po' si sono resi conto che la gente impassava e quindi, esatto, come dire, hanno dovuto optare. Allora c'è stata la seconda opzione: usiamola per fare le discoteche o i posti di ritrovo per la notte, eccetera. Peccato che davanti c'è uno dei complessi alberghieri più grossi della zona e quindi giustamente ogni volta che aprono una discoteca, dopo tre giorni bloccano tutto, perché
1: chiudere,
0: ovviamente, sennò la gente lì non dorme. Quindi dovete cercare di capire un po' bene cosa fare lì, perché non è una cosa, è vero, però stanno aprendo tantissimi spazi anche lavorativi, cioè diventerà un luogo di uffici, di situazioni, oppure fate dei ristoranti, ci sono, ma potete aggiungerne anche altri, ma fare delle discoteche lì, poi sappiatelo che o si mettono d'accordo o dopo due giorni li chiudono, perché per tanti motivi, non soltanto per il rumore, ma poi anche perché poi diventa un covo di varie situazioni, eccetera, che conosciamo molto bene. È una situazione delicata ed è un peccato, perché è veramente una bella struttura.
1: È molto bello.
0: È molto,
1: c'è una
0: bello.
1: Vista.
0: Lo so, poi c'hai tutto il mare lì davanti, la spiaggia, c'hai tutte. È un bel posto, peccato che potrebbe essere valorizzato decisamente di più. Anche se c'è questo progetto di allungare fino alla parte più dove c'è il porto, più avanti, se non mi viene bene in mente il luogo, vogliono costruire e quindi andare avanti con la passeggiata, e quello potrebbe essere un ottimo risultato, perché ti porta
1: esatto.
0: Questo non si sa come, quando, perché, in quale millennio,
1: magnana.
0: Vedremo, insomma, lo speriamo, perché è veramente un bel posto che sarebbe da valorizzare.
2: Radio Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:30 minutos.
2: Sono le 11:30 minuti. Radio
3: Cali. Un saluto dalla redazione. Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Netanyahu ordina di attaccare la periferia sud di Beirut. Scuole chiuse, civili in fuga. L'Iran chiede il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti e minaccia: non esiteremo ad aiutare il Libano contro l'aggressione di Israele. Oggi Consiglio di sicurezza dell'ONU. Azioni illegali da pirateria internazionale, così il portavoce del Cremlino, Peskov, reagisce all'annuncio del presidente francese Macron, secondo il quale la marina francese ha intercettato ieri un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in occasione della festa del 2 giugno, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Il Gran Tour alla vita è adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in piazza San Marco a Venezia. È posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure, lo fa sapere l'ufficio stampa dell'artista romano. Dopo giorni di bel tempo e caldo, in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge e temporali, soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. Previsto anche un calo termico. È tutto, a più tardi.

0: povera Stella, c'ha la polmonite, Claudio Baglioni, non può fare i concerti quest'estate. Bisogna aspettare il 2027, lo so, hai sentito che l'ha detto al proprio notiziario proprio prima, che Claudio Baglioni ha dovuto annullare tutte le sue date di quest'estate perché deve rimanere a riposo per ben 90 giorni, quindi 3 mesi, proprio d'estate, e quindi non può fare. E lo so, insomma, tu lo sai che io sono particolarmente legato a Baglioni, come tu potresti essere legato, non so, a Ligabue, no? Perché poi, insomma, fa parte anche un po' della mia infanzia. Pensa che Strada Facendo, Barbara, era la canzone che io ascoltavo, comunque tutto l'album Strada Facendo, che comunque era bellissimo, mentre io studiavo per la maturità nel 1981. Quindi io, mentre studiavo per la maturità, io mi ascoltavo le canzoni di Baglioni. E poi, attenzione, io che vengo da tutto il genere rockettaro, però mi è sempre piaciuto, insomma, da italiano di quel periodo, Baglioni e Baglioni, cantautori di quel periodo, non si battono, dai, su, diciamo la verità. E vabbè, era il momento Matusa del, neanche, no, boomer, ma Matusa.
1: Invece chi non si ferma mai, insomma, adesso giusto per ricollegarmi a questo discorso qui, l'estate, insomma, il buon Vasco, che invece ha fatto la sua prima data zero a Rimini, proprio il 30 di maggio, davanti sostanzialmente al soundcheck, al Blasco Fan Club. C'erano soltanto i blaschisti di primera ora, come si suol dire. Tra l'altro, come sempre, ci sono, diciamo, viste sulla rete sociale, sulle pagine social di Vasco, che sono sempre aggiornatissime, queste cose che uno, se non le vede con i propri occhi, non ci crede. Cioè file di tendine da campeggio accampate davanti allo stadio già dal giorno, 2 giorni prima, per in qualche maniera essere i primi a vedere Vasco. Pensa, leggevo sul giornale un'intervista a un fan, ovviamente iscritto al fan club, che si è preso un mese di vacanza e ha speso 1500 euro di biglietti per fare tutte le date. Ah, cioè, sì, quelle hanno le sue vacanze, diciamo, no? In campeggio, itineranti.
0: Guarda, secondo me non lo faresti neanche tu, che sei una fan sfegatata.
1: No,
0: tutto un viaggio
1: anche perché
0: così.
1: Io tendo a odiare le suoni che si ripetono troppe volte, quindi vedere, diciamo, 50 date lo stesso concerto, potrei
0: anche
1: impazzire.
0: Anche no. Ma secondo te, Barbara, gli artisti italiani di oggi, ma non solo italiani, in generale, no? Ma fra 40 anni reggeranno ancora la pompa per fare concerti, situazione che questi artisti nuovi già dopo 2 anni si devono riposare, perché poverini non ce la fanno già più, hanno 20.000 problemi, hanno il burnout, eccetera eccetera, insomma, ragazzi,
1: ma sai che cosa si rifletteva? Guarda, facevo delle cose relative al concetto stesso di mito, no? Cioè, voglio dire, Vasco che ti fa la pubblicità della pasta di dentifricio sui social, o i Rolling Stone che si fanno in reel mentre si fanno la doccia, non ci sono. I miti di oggi, il mito veniva dato anche da qualcosa di un po' inaccessibile, di essere un po' esclusi da questo fagocitamento H24 di ogni cosa della tua vita. Quindi credo che il motivo per cui tanti giovani poi a un certo punto mollano è perché si fanno fagocitare da un sistema talmente come dire, onnivoro, che ti mangia. Invece, vuoi dire, Vasco fai i suoi concerti, poi sparisci 6 mesi, i grandi miti non sono così
0: mangianti. Ma perché secondo me i giovani d'oggi, le nuove generazioni, sono troppo dipendenti da tutto ciò che è legato alla tecnologia, ai social. Cioè, un giovane di oggi, se non fa un qualche cosa per cui dopo 10 secondi è in qualche modo valorizzato il suo ego da un like, da 100.000 follower, eccetera, soffre, non ce la fa. Mentre invece quelli della vecchia guardia non gliene fotte niente dei social.
1: Voglio dire, Chuck Norris, esatto. Te lo vedevi Chuck Norris che andava a caccia di like? Clint Eastwood, cioè Al Pacino che si mette a far ginnastica davanti alla telecamera il mattino. E comunque, a proposito di questo, adesso mandiamo un pezzo, poi la pubblicità, e poi ti racconterò di un fenomeno virale che veramente ho scoperto questo fine di settimana grazie al mio adolescentissimo informatore di cose virali, e ne parliamo più tardi, perché veramente merita un blocchettino proprio.
0: Presto dovremo pagare tuo figlio per tutte le informazioni che ti dà.
1: Non ti preoccupare, già lo nutro, gli do il wifi, gli do la connessione, è già pagato
0: dalla famiglia.

0: il più pagato della storia. Beh, giustamente Timbaland, comunque grande produttore. Stavo pensando anche, penso con tutti i soldi che ha fatto con le sue produzioni, i suoi che sono esatto, poteva farsi anche due dentini in più.
1: Infatti stavo pensando, cioè sto primo piano in apertura video.
0: Sì, no, così, perché cioè, vabbè, giustamente la gente sta ascoltando la radio, però essendo noi anche una televisione, anzi lo ricordiamo, se volete seguirci, noi siamo a Gran Canaria anche sul digitale terrestre, quindi la nostra radiovisione è guardabile con le nostre brutte facce o belle, dipende dai casi. Io ho parlato per me, infatti tu sei splendida, ok? Ma ci sono anche tutti i video delle canzoni che noi ascoltiamo, e stavamo guardando il video di Timbaland, abbiamo pensato la stessa cosa. Guarda,
1: ma perché
0: io e
1: te siamo ferocissime, siamo ormai
0: feroci. Tu lo sai che Timbaland è uno dei testimonial più grandi dell'uso dell'intelligenza artificiale applicata alla musica, e lui proprio, sono da quando è partita l'intelligenza artificiale per quanto riguarda la musica, con siti tipo Suno per esempio, che sono i più famosi, lui è uno di quelli che ci lavora tanto, perché lui lo utilizza veramente con intelligenza in maniera approfondita per creare nuova musica. Quindi lui avrà adesso anche il suo che è fatto con intelligenza artificiale, immagino, tra una cosa e l'altra. Senti, tornando alle cose serie, allora, tu volevi raccontare quella cosa, se no, sì, sennò andiamo, sì, sempre a parlare d'altro e via.
1: Esatto, no, mi si sta allungando la lista delle notizie che devo fare, credo che andiamo avanti fino alle 5, perché okay, continuo a trovare stimoli nuovi. Invece questa ce l'avevo pronta da ieri per parlarne con voi. Prima parlavamo di viralità, no? Di cose che diventano virali e di fenomeni che esplodono grazie alla rete. Allora, tu hai mai sentito parlare di tale Tim Paine?
0: Allora, io sono negato per i nomi, ricordami.
1: Allora, no, non puoi averne sentito parlare, perché ti spiego chi è. Sostanzialmente è un calciatore neozelandese.
0: Ecco, no, non so chi sia, ok, va bene.
1: Ma tutti non sapevano chi fosse fino a due settimane fa. Tim Paine è un difensore della Nuova Zelanda, in particolare di Wellington Phoenix, e fa parte della selezione neozelandese che andrà ai mondiali. Cosa succede? Questo per sapere qual è la persona. Cosa succede? Un influencer argentino, tale Valen Scarsini, noto online con il nome del Scarso, che già tanto, si è messo a fare le pulci a tutti i giocatori di tutte le selezioni, di tutte le persone che partecipavano al mondiale, con uno scopo: cercare quello meno famoso di tutti. E quello meno famoso di tutti sui social era appunto tale Tim Paine della Nuova Zelanda, tra l'altro un gran bel ragazzo, che aveva praticamente 4715 follower.
0: Poverino, tipo me, come no.
1: Tipo me, esatto.
0: Ecco, ok.
1: Esatto. Cosa succede? Lui gli è venuto in mente di dire: sai che cosa? Io a te ti faccio diventare famoso in 01. Quindi cosa ha fatto? Attraverso un video su TikTok e Instagram, diventato appunto virale con milioni di visualizzazioni, l'influencer ha chiesto alla sua vasta community di adottare in pratica Paine. L'invito era quello di seguirlo, interagire con i suoi post, creare meme e parlarne ovunque, rendendolo di fatto un beniamino del web. La risposta del pubblico ovviamente è stata massiccia, cioè nel giro di pochi giorni il signor Paine è passato da 500.000 follower a oltre 2,5 milioni di follower. Ecco. E se vai a cercarlo adesso, sicuramente sarà anche di più. E ha superato molti atleti, anche molto ovviamente più famosi di lui e anche di alta gamma. Ovviamente sto Paine qua, che non aveva la paglia idea di che gioco fosse, finito a fare il topino nella zampa del gatto, si è ritrovato con tutta sta gente dall'Argentina che lo seguiva. E quindi cosa ha fatto? Ha capito poi cos'era successo, insomma, il giochetto, si è messo in contatto con questo influencer. All'improvviso appunto era abbastanza confuso, però una volta che ha capito la natura dell'iniziativa, ha cercato di ringraziarlo pubblicamente con un video in cui, nel tentativo di parlare spagnolo, ha ringraziato i suoi nuovi fan ammettendo di star facendo pratica con lo spagnolo, appunto, su Duolingo, e ringraziando tutti per questa cosa qua. Fantastico. Ora questo fenomeno, cioè, capisci, è una scuola di come funzionano le cose, cioè ovviamente questo è un super spot per questo Scarso, diciamo, e le sue potenzialità di fare bene il suo lavoro, ecco, in questo senso. Però, insomma,
0: però siamo sempre lì, facciamo un momento solito, momento boomer, cioè alla fine tutto gira sempre intorno non alle reali capacità di una persona, ma di quanto questa persona riesca in qualche modo a sfondare a livello social.
1: Questo cosa dobbiamo farci, Robby?
0: Scusa, com'è che si chiama questo Scarso?
1: Tim
0: Paine. Scarso, devo contattarlo, vediamo se può fare qualcosa per noi.

0: anche questa molto carina, Franco Gavani, Francesco Gavani con Summer Funk, altro disco in qualche modo dedicato a questa estate 2026. Bene, comunque stavo ascoltando, ci sono tante cosettine molto molto molto carine. Salutiamo Rita e Roger, anche io, mio marito, siamo gli unici ad essere insofferenti e non ci siamo ancora abituati a questi ritmi. Parliamo ovviamente del supermercato all'inizio.
1: Facciamo una community di insofferenti. Io proporrei, cara Rita, e se siete d'accordo voi insofferenti, fare intanto le corsie ai supermercati, cioè quella dei turisti che cercano le etichette, che guardano, che cercano il faro dentro il Mercadona, e quelli di chi il Mercadona ci entra, diciamo, a testa bassa e sa già dove andare. Quindi già questa la corsia preferenziale, e delle casse magari, non le casse veloci, le casse insofferenti, le possiamo
0: stai
1: fare.
0: Stai chiedendo troppo, perché qui se vogliamo affrontare questo discorso allora dovremmo affrontare anche il discorso della guida, di tutte le varie cose, no? Che qui alle Canarie è molto tutto più tranquillo. Io conosco persone che, per esempio, io ancora sul supermercato a volte faccio fatica quando vedo le casse troppo lente, ok? Ma per esempio mi sono abituato alla lentezza spesso e volentieri che c'è nel traffico. Conosco persone invece che non lo sono assolutamente, che quindi smadonnano in continuazione appena uno si ferma 10 secondi davanti a te.
1: Io faccio parte di questa casta, lo so, mi attirerò alla disimpatia, la disimpatia soprattutto di buona parte dei nostri ascoltatorato, però non ce la posso fare. Solidali agli insofferenti.
0: Diamo la linea alla redazione Notizie Canarie, a tra poco contorniamo con Elvis Presley, grande.
2: En Canarias.
3: Es la hora 12:01.
2: Sono le 12:01.

0: buongiorno da Marcello Salis. A Fuerteventura si accende lo scontro politico in vista della campagna elettorale, con il Partito Popolare che rifiuta apertamente il piano pluriannuale 2026-2029 presentato per Puerto del Rosario, qualificando come puramente elettoralistici gli annunci di opere pubbliche per un investimento globale che sfiora i 9.529.000 euro. Sul fronte dell'istruzione, l'Università di Las Palmas di Gran Canaria ha completato le rigide misure di sicurezza per l'inizio delle prove di selettività universitaria, custodendo sotto chiave oltre 32.000 copie di esami in un luogo protetto accessibile a una sola persona per garantire la totale segretezza dei test distribuiti sul territorio insular. Nel campo della cultura e della società prende il via il Festival Atlantico Sonoro, una rassegna che unisce le isole di Tenerife e La Gomera, con un ricco programma mensile che prevede laboratori di artigianato effimero, teatro e le tradizionali esibizioni del silbo gomero e della chacara, includendo un riconoscimento speciale all'associazione Donne Gara. Sempre sul piano sociale, cresce l'attesa per la storica visita di Papa Leone XIV nell'arcipelago, dove è già pronto un vero e proprio esercito nell'ombra, composto da oltre 2.800 volontari, che assumeranno compiti cruciali per l'accoglienza dei fedeli e la gestione dei controlli d'accesso durante tutti gli eventi religiosi previsti a Tenerife. Infine, per la cronaca, un giovane di 20 anni è stato ricoverato in ospedale a causa delle diverse contusioni riportate in un incidente stradale avvenuto a Santa Cruz de Tenerife, dove il monopattino elettrico su cui viaggiava si è scontrato violentemente contro un taxi all'incrocio tra Avenida 3 de Mayo e Calle La Mutinè. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima.

0: Finalmente una canzone che è più anziana di me. Oh, 70 anni, insomma, di parecchio anche, insomma, ecco, perché ogni tanto, io ogni volta vedo, metto una canzone e poi dico, mazza, quanto ero già, c'ero già, e qui c'ero già, e qui c'ero già, e qui non c'ero, ok?
1: No. Vabbè,
0: to. Oh, Elvis Presley, 1956, quindi 70 anni fa.
1: Che tra l'altro questa canzone mi dà ottimo spunto per parlarvi del fatto che oggi, cioè perché comunque concettualmente siamo più o meno nello stesso range di azione, oggi ricorrono i 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe. Quindi siamo bellissima, meravigliosa, icona, fantastica, donna tra l'altro di incredibile cultura, una donna che ha cercato per tutta la vita di, come dire, cercare di smitizzare il mito della bionda, perché alla fine, voglio dire, la bionda tutto fumo, niente arrosto, perché lei di arrosto ne aveva tantissimo. Basti pensare che è stata sposata con Arthur Miller, che, voglio dire, di certo non era uno che aveva bisogno di circondarsi della prima biondina a caso. Una vita, come sappiamo, insomma, complicata. È stata la prima donna a dare incarna il modello di una donna che nella sua imperfezione ci stava benissimo, che con le sue curvette, con la sua pancetta ci ha costruito un mito, e che sicuramente tutti coloro che amano la bellezza non possono che riconoscere quanto Marilyn abbia contribuito, insomma, al modello della donna fatta femmina, nella quale mi incarno, insomma, lungi da me pensare lontanamente di paragonarmi a Marilyn, però diciamo che facciamo parte dello stesso campo semantico,
0: eccolo là,
1: tantissime, ecco. Le iniziative in merito ai 100 anni dalla sua nascita, per esempio, in Italia per esempio c'è questo Marilyn Cento Eterna Primavera a Capri, che indaga il fascino eterno e la dimensione umana della diva. Ci sono tantissime manifestazioni all'Academy Museum di Los Angeles, a Parigi, insomma, rassegne che espongono costumi di scena, fotografie inedite, copioni annotati, oggetti personali. Sappiamo il suo tragico destino a soli 36 anni, lei che ha cercato, insomma, di esplorare la fragilità e l'intelligenza che però le permettevano, con la sua determinazione, di andare insomma fino in fondo. Insomma, non le è andata particolarmente bene, avrebbe potuto andare molto molto meglio, ma tra tutte le iniziative che si sono svolte, insomma, per celebrare il suo passaggio su questa terra, quella che mi ha fatto più sorridere è avvenuta proprio in California, dove si sono riuniti 1037 sosia di Marilyn, nel più grande record. Sono usciti a entrare nel Guinness dei primati come il più grande raggruppamento di Marilyn e Marilyne, perché insomma tutti con parrucca bionda, il classico abito alla Marilyn, alcuni con la barba lunga, altri, però voglio dire, uomini, donne, di tutto e di più. Il record precedente era stato stabilito in Australia e si fermava a 254 partecipanti, quindi direi che è il record assolutamente stracciato e che tante Marilyn si sono ritrovate.
0: Assolutamente sì, grande Marilyn Monroe, che lei in qualche modo ha sdoganato il concetto che i migliori amici delle donne sono i diamanti.
1: Diamanti.
0: Ok, lo so.

0: che sei completamente diversa, ti affascinano queste cose delle donne affascinate dai gioielli, non ti ci vedo, non lo so.
1: Sì. No, ma è che questo è il modello di questa estetica, non lo so, ogni tanto anche il superfluo mi piace, un po' questa vena edonistica.
0: La vorresti un abito come quello di lei con le rose?
1: Guarda, tenderei a sembrare un po' troppo Peppa Pig in questo momento.
0: Guarda, ti regalo Vasco. Radio.

0: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Brasil, tribalistas, e a se enamorar su Radio Kalima. Sono le 12:21, cara Barbie. Allora, siamo qua.
1: Eccoci qua, rieccoci.
0: Allora, intanto io volevo ancora una volta ringraziare tutti coloro che ci hanno scritto nell'ultima settimana tantissime belle cose sui social, un po' dappertutto sono arrivati tantissimi messaggi. In qualche modo tutti quanti con noi e contenti per quello che è stato un po' la bellissima notizia che è arrivata la settimana scorsa, di questo crescimento record di Radio Kalima, con un 14,26% in più in un solo anno di ascoltatori. Insomma, essere nel cuore di 247.500 persone alle Canarie non è poco,
1: Sì, diventa un po' complicato andarvi a ringraziare uno per uno, porta a porta, esatto. Però lo facciamo mentalmente, diciamo.
0: 106.250 persone ci ascoltano assiduamente, questa con fedeltà, nell'arcipelago, e questo è bellissimo. E attenzione, ancora non sono stati pubblicati quelli che sono anche i dati che sono relativi allo streaming, quindi a tutto ciò che è fuori da quello che è l'FM e il DAB, no? Che si sono dati assolutamente legati all'ascolto in FM e DAB, quindi siete veramente tanti e ogni giorno sempre di più. Noi vi ringraziamo, perché è grazie a voi che in qualche modo noi siamo ancora qui a raccontare le nostre storie e tenervi compagnia, ok?
1: Esatto.
0: E invece le notizie dove ci portano, Barbie?
1: Allora, facciamo un po' di gossip italiano, da italiani all'estero, su, uh-huh. Permettiamoci di fare anche noi due parole su quella che è stata un po' la notizia del fine settimana, ovvero la fuga dei cavalli dalla parata del 2 giugno. Non potevo non parlarne, dai, certo. Per favore, ho aspettato un angolino giusto della trasmissione. Per quelle 2 o 3 persone che siano sbarcate da Marte da poco e che non sappiano di che cosa sto parlando, sappiate che insomma si stavano facendo le prove per quella che è la parata del 2 giugno per la festa della Repubblica, che appunto celebra la Repubblica italiana, che si svolgerà domani, e come sempre c'è questa parata in pompa magna. Si stavano facendo le prove generali nell'area delle Terme di Caracalla, quando evidentemente alcuni fuochi d'artificio, ci sono ancora indagini in corso, non si sa se sia stata una bravata, se sia stato un errore, insomma fatto sta che qualcuno ha fatto esplodere alcuni fuochi d'artificio improvvisamente, e i cavalli che si stavano allenando per quella che è la parata sono impazziti, hanno imboccato via Cristoforo Colombo in una corsa incontrollata che è terminata praticamente soltanto all'altezza dell'obelisco Marconi nel cuore dell'Eur. L'incidente ha causato anche 3 feriti dell'esercito, un agente di polizia, e diversi animali hanno avuto lesioni. Ovviamente sono stati momenti di grande panico, cioè immaginate, vi state girando per Roma la sera e vi trovate questo rumore alle spalle, quel leggerissimo senso di ansia viene, insomma è stata descritta come un momento di vero panico. Poi, una volta passato il panico, sono arrivati i meme, e qui ovviamente la rete
0: non
1: si è
0: perdona,
1: superata.
0: La rete non si, no, no,
1: esatto, è non ferocissima. Quindi sti cavalli sono stati visti circolare in ogni angolo, dal set di Star Wars piuttosto che sulla luna, piuttosto che in altri mille modi, oltre che poi alla fine si è arrivati addirittura a dire che neanche i cavalli ci vogliono più partecipare alla parata del 2 giugno, insomma, in senso, o per esempio commenti sulla nuova viabilità di Roma, o insomma su, ecco quelli che si sta facendo contro il traffico nella capitale, adesso ci faranno girare a cavallo con il caro benzina, insomma tutto quello che poteva essere detto è stato detto, insomma, quindi questo è un po' stata al dominato, insomma. Però effettivamente le immagini sono, cioè fanno venire un
0: sì,
1: po'
0: fanno
1: i brividi,
0: venire i brividi, perché vedi questi cavalli all'impazzata, e sappiamo che insomma un cavallo non è un chihuahua, cioè quello, esatto, che ti viene addosso, insomma, che poi non sono facilmente controllabili, quelli
1: no.
0: in qualche modo ti vengono addosso, c'è poco da fare,
1: ti falciano,
0: assolutamente sì, come dire.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Escalation in Libano. Il premier israeliano Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale scuole chiuse e civili in fuga. L'Iran fa sapere non esiteremo ad aiutare a reagire all'aggressione. Versioni contrastanti sui media israeliani sull'ok degli Stati Uniti ai nuovi attacchi delle forze armate israeliane. Oggi Consiglio di sicurezza dell'ONU. Azioni illegali da pirateria internazionale, così il portavoce del Cremlino, Peskov, reagisce all'annuncio del presidente francese Macron, secondo il quale la marina francese ha intercettato ieri un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico, con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. Domani, 2 giugno, si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia, in cui ricorda che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, storico esponente del movimento ambientalista e fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Mattioli era ricoverato in una clinica di Grottaferrata, vicino a Roma. Cinema, il fenomeno Backrooms, il thriller del ventenne Kane Parsons, oltre ad andare subito in testa al box office americano, si piazza al debutto anche sulla vetta degli incassi in Italia nel weekend. Si conferma al secondo posto il biopic su Michael Jackson. Fra le new entry anche Kill Bill, The World Bloody Affair, versione senza tagli del film. È tutto, a più tardi.

0: 1987.
1: Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata

0: quanto siamo abituati ad ascoltarla nella versione di Loredana Bertè, questa mattina vi abbiamo regalato la versione dell'autore della canzone Il mare d'inverno, che appunto è Enrico Ruggeri, che nel 1987, visto il successo della Bertè, ha detto: no, io la voglio cantare anch'io, perché non è giusto che tutti la danza a lei. Perché molti giustamente magari non lo sanno neanche che la canzone sia di Ruggeri, grande pezzo, Il mare d'inverno, che ovviamente noi quello vediamo un po' strano, no? Il mare d'inverno, visto che insomma siamo praticamente quasi sempre un po' in estate, anche se quest'inverno è stato
1: Tra l'altro Enrico Ruggeri va a Tenerife, quindi voglio dire, certo, evidentemente
0: un saluto a Enrico Ruggeri,
1: un saluto,
0: ciao,
1: che magari ci sta ascoltando e ci passa a trovare. E proprio della sua Tenerife andiamo a parlare in questo momento, con quella che rappresenta un po' la prossima notizia, per torniamo a parlare un po' di affari di casa nostra. Oggi abbiamo divagato da Roma a California, a Hollywood, Australia, invece torniamo un po' a un po' di fatti di cronaca, un po' di fatti di attualità. È uno degli argomenti di cui parliamo abbastanza spesso, cioè questa tendenza, insomma, questo aumento dei senza tetto, insomma. Però in questo caso la notizia è buona, perché Tenerife sta sviluppando un programma molto molto interessante, che praticamente cambia il focus della soluzione del problema al sinogarismo, che abbiamo spiegato più volte, che è in gravissimo aumento. Dati parlano più del 70% soltanto nell'ultimo anno di aumento di casi di senza tetto, dovuti a un mix di fattori: da una parte gli affitti alti, da un'altra parte l'instabilità economica, cioè il lavoro, insomma tutto questo calderone che diciamo è il lato oscuro del vivere alle Canarie. Diciamo che il programma parte da un presupposto: che difficilmente ci si può riprendere in mano la propria vita se non si ha un tetto sopra la testa. Quindi l'accoglienza nei classici alberghi, nei classici, diciamo, case di accoglienza, dove sostanzialmente più che un letto non hai e comunque continui a vivere in questo stato di precarietà di te stesso, sostanzialmente non ti aiuta a reinserirti all'interno del tessuto sociale, perché non ti dà la stabilità, perché non ti dà quella che è la base dell'esistenza, cioè poter vivere sotto un tetto. Quindi si sta facendo questo progetto che si chiama Housing First. Sostanzialmente gli aggiuntamenti, insomma il Cabildo in questo caso, perché è un discorso che riguarda tutta Tenerife, sta mettendo a disposizione una serie proprio di case a coloro che appunto si ritrovano in una situazione di essere senza tetto, ovviamente visionate, nel senso che ovviamente sotto l'ausilio degli assistenti sociali, delle persone insomma che si occupano di queste, in maniera tale che il reinserimento nel tessuto lavorativo e quindi la possibilità poi di automantenersi parta prima di tutto da avere la dignità di poter dormire a casa propria, dopodiché da lì riattuare tutto quello che riguarda un reinserimento sociale, quindi un lavoro, quindi una possibilità di rifar parte del tessuto connettivo economico del tessuto connettivo economico canario, perché e questo parla della grande umanità con cui si cerca sempre di vedere un po' la complessità di questo, che è un problema, perché la maggior parte purtroppo delle volte si parla di persone. Adesso vedevo qua la foto, no, che corredava questo articolo che stavo leggendo, si vede una persona di cui non si vede il volto, ma si legge il cartello che dice: non ho possibilità, non ho un lavoro, non ho nessuna prestazione, nonostante io sia spagnolo e ho cotizzato, cioè ho contribuito per 20 anni e ho soltanto 52 anni e non so cosa fare della mia vita. Cioè questo è un po' lo stato di fatti, quindi mi sembra positivo quello che si sta muovendo. Insomma, fate conto che soltanto nel 2025 sono state accolte 929 persone in uno stato di esclusione sociale soltanto a Tenerife, quindi numeri abbastanza forti.
0: Molto forti, speriamo. Sì. Rispondo a Marco che ci scrive, che dice: parlate spesso di aiuntamento, di cabildo, ma che differenza c'è? Allora, spieghiamo una volta per tutto così si capisca. Allora, l'aiuntamento è il comune, il cabildo è come fosse la provincia, ok? E il governo è il governo generale delle Canarie, eccetera. Questi sono i tre livelli, tanto per spiegarli per una terminologia capibile agli italiani.
1: Sì, l'unica cosa interessante da approfondire solo un secondo, un concetto di cabildo. Il cabildo è una cosa che non esiste più da nessuna parte, soltanto alle Canarie. È un retaggio della memoria corsara, addirittura, pensate di quanti anni fa stiamo parlando, dove c'erano appunto queste che potremmo chiamarle istituzioni insulares. Cioè ogni isola è un cabildo. Cabildo, perché non è neanche la provincia, perché la provincia noi è Las Palmas, siamo Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote e Fuerteventura.
0: Quindi il Cabildo è una cosa proprio legata all'isola, c'è l'isola, il Cabildo, cioè, di l'isola. Gran Canaria, cioè, il Cabildo di Fuerteventura, il Cabildo di Lanzarote, c'è anche il Cabildo della Graziosa.
1: No, perché fa parte di Lanzarote.
0: Ecco, vedi.
1: Poi lo sagliontamento sono i comuni e le province, sono le due grandi province, quella di Santa Cruz e Tenerife, che parliamo della parte occidentale, e quella di Las Palmas, cioè noi cugini orientali.
0: Bene, bene, abbiamo chiarito, speriamo a Marco di aver chiarito la situazione, altrimenti poi la gente un po' si confonde. 12.42 su Radio Calima, guarda che c'è la nostra Ana Mena Nazionale, un grande.

0: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que la diseñadora y tecnóloga Elena Corchero y el experto en inteligencia artificial David Masía nos han contado sobre el talento en el emprendimiento. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: una cultura in generale, ascoltando tantissime cose di Bad Bunny, devo dire che è proprio un grande, mi piace tantissimo. E ha fatto anche un bellissimo regalo, non so se l'hai letto, ma praticamente proprio la settimana scorsa, durante un suo concerto a Madrid, ha fatto un bellissimo regalo alle Canarie, proprio oltretutto sotto proprio la settimana della celebrazione, no, del Dia delle Canarie, perché praticamente lui che cosa ha fatto? Visto che ha trovato tra il pubblico, davanti proprio sotto il palco, un gruppo di canari che dicevano, hanno attirato la sua attenzione, oh, Benito, Benito, siamo qua, insomma lui è stato grandioso e ha risposto al microfono: mi mancano tanto le isole Canarie della mia prima tournée, non ve lo ricordate? Si riferiva al suo primissimo tour, quello del 2017 qui alle Canarie, e ha aggiunto una frase che unisce i due mondi: il vostro accento mi ricorda moltissimo quello portoricano. È stato un bellissimo regalo di Bad Bunny, insomma, alle Canarie, che proprio insomma ha poi subito reso virale questo video, queste notizie, e hanno girato tantissimo e hanno riempito d'orgoglio, insomma, le Canarie, perché insomma lui ha parlato delle Canarie che sono per lui un bellissimo ricordo, no?
1: Che tra l'altro, appunto, guarda, noi ormai abbiamo questa sintonia di amorosi sensi, quindi le nostre notizie si fondono l'una con l'altra in questa prosa molto molto piacevole, perché proprio, a parte che c'è partita una delegazione qua da Forteventura ad andare a vedere di adolescenti, di cui appunto il mio adolescente di fiducia non c'era, ma ne ho pareti un botto proprio con il binterino per andare a vedere Bad Bunny, e stavo leggendo adesso un articolo molto molto interessante proprio riguardo all'orgoglio canario e alla rivendicazione di questa ola di orgoglio canario soprattutto tra i più giovani, questa rivendicazione di identità molto molto forte. L'articolo, diciamo, che mi arriva a corredo di tutta una serie di contenuti legati a quello che è stato il Dia de Canarias, con cui mi piace concludere insomma questa nostra chiacchierata, perché si leggeva proprio, voglio dire, ok, che vedo, lo sappiamo, però poi c'era un'altra personalità come Valeria Castro, come Las Canarias, che insomma sono state tra le pioniere, più tutta una serie anche di romanzi, di libri scritti da giovani che proprio uniscono e fondono l'orgoglio canario con le tradizioni e con le storie. Ecco, si leggeva, si cercava un po' di capire quello che stava facendo questo giornalista, di che cosa era figlio questa ola di rivendicazione canaria legata molto ai giovani, quindi non soltanto ai vecchiettini o comunque allo smaiores che porta avanti le tradizioni, ma leggevo appunto, faceva l'esempio di questa ragazza super panchettona incrociata in quella di Madrid, che aveva insomma tutti i pantaloni neri, borchi eccetera eccetera, però alle orecchie portava le orgoglias canarias, che sono questi orecchini tipici artigianali fatti a forma di mezzaluna, che richiamano un po' quelle che erano le decorazioni delle donne, diciamo proprio antiche, che i giovani stanno riscoprendo e che portano con estremo orgoglio ovunque. Pare che sia un po' un mix in qualche modo di cercare di mantenersi legati a un territorio che sicuramente stiamo patendo quello che è un po' l'overtourism e compagnia cantante, quindi tenersi stretta la nostra, perché mi viene da dire anche la mia terra, visto che comunque hija de adosión mi sento, quella che è la nostra, il nostro spazio, e portare avanti orgogliosamente quello che rappresenta la canarietà rispetto insomma un po' un'omologazione generalizzata. Sempre occhio, lo dico sempre un po' così, occhio agli eccessivi nazionalismi, agli eccessivi rivendicamenti, però insomma un po' di sano orgoglio per quelli che si è, mi sembra assolutamente.
0: C'è anche
1: cosa
0: buona, una campagna proprio del governo di Canarias che è stata ascoltando anche in questi giorni su Radio Calima, quella del tu, no?
1: Dell'ustedes.
0: Che insomma in qualche modo è anche una cosa tipicamente canaria, perché se andate in Spagna, in penisola, si usa molto meno, no? Mentre invece il voi qua è proprio un po' come è una cosa tipicamente canaria, dare dell'ustedes quando si parla, e appunto la stessa pubblicità dice: cercate di mantenerlo perché fa parte dell'identità canaria, questa voglia di essere assolutamente con l'identità canaria, che è una cosa molto bella, basta non esagerare, però.
1: Esatto, è quello che dicevo, tampoco te passe, perché non costruiamo muri quando abbiamo bisogno di ponti, esatto. Però insomma
0: comunque bello. Devo dire che io il Dia dei Canarie, cioè sabato, l'ho passato con 3-4 infarti, perché abitando in un palazzo abbastanza alto e che da su San Fernando, che è una zona dove hanno fatto di tutto e di più a livello di festa sabato, cioè quattro volte al giorno sono partiti i fuochi d'artificio, quelli a luce diurna, che sono tipo bomba, tipo attacco, no, di guerriglia, cioè mi sono preso certi spaventoni, perché tu sei lì tranquillo magari in piscina, ma boom, parte una guerra di tutti questi, che poi sono strani, no, i fuochi d'artificio di giorno, no? Eppure sono molto usati, specialmente nelle tradizioni popolari. Mi ricordo anche in Italia c'è tantissimi posti che ho visitato, ho beccato delle esibizioni di fuochi d'artificio di giorno, ma che duravano ore, che poi vedi, senti solo i botti, fumo e non vedi niente. Vabbè,
1: e niente arrosto.
0: Niente arrosto. Va bene, okay, c'è Fred De Palma, Anita e Miss Killer.

0: Barbara, che la trasmissione è totalmente volata oggi, non so per quale motivo, forse abbiamo tante cose da dire, da chiacchierare, eccetera, del più e del meno, e se non fosse per il fatto che il nostro computer ha caricato la playlist dell'ora seguente, che è quella appunto con la musica degli anni 70, 80 e 90, ha detto, io mi stavo proprio dimenticando che la trasmissione era finita.
1: Ma infatti ho visto, perché io immaginavo mancavano 3 minuti dalla fine, ho detto adesso saluteremo tutti, invece ho visto che mi hanno dato tranquillo il pezzo. No, secondo me non si è reso conto che è finita la trasmissione. Non
0: mi sono reso conto, vuol dire che mi sono divertito oggi.
1: Molto bene,
0: va bene. Noi torniamo domani puntuali come sempre, come le tasse, alle 11 del mattino per Calima de Magnana. Roberto e Barbara se ne vanno a Magnana. Tu cosa pranzi? Cosa fai?
1: Sono reduce da un weekend del compleanno di mia figlia dove abbiamo stramangiato barbacoa, carne, cioè di tutto e di più. Quindi oggi credo che costringerò tutti quanti a un po' di detox. Perché sennò la prova costume anche
0: meno male, così non ti devo tirare dietro addosso nulla, perché ogni volta che mi racconti che cosa stai preparando io poi ci rimango male. A domani,
1: a
0: buon
1: domani,
0: ciao, a tutti.
1: ciao.
2: En Canarias
3: es la hora 13:01.
2: Sono le 13:01.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646 820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Domani si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia, dove ricorda che il voto italiano segnò una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, eguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Virus Ebola, risultato negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Benjamin Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe il via libera degli Stati Uniti. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Nato a Genova il 29 gennaio 1940, è stato docente di fisica all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, parlamentare in diverse legislature a partire dal 1987 con la lista della Federazione dei Verdi, poi nel 1996 con l'Ulivo. Il nuoto Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo, prendendosi la 10 km che ha aperto gli assoluti svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, mentre Domenico Acerenza completa il podio tutto targato Fiamme Oro. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multi-isola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
3: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paellieria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paellieria è aperta dalle ore 13 alle 16 e dalle 19 alle 22. La Paellieria, Caie La Gomera 8 a El Cotillo, all'edificio Marfolin. È consigliata la prenotazione al 641 94 32 98.

0: Rebobinas el tiempo.
1: ¡1998!

0: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per iniziare un nuovo appuntamento, anche una nuova settimana in quello che è il nostro contenitore di notizie, il nostro magazine. Anche oggi trattiamo un bel po' di robe e soprattutto ascoltiamo musica. E allora c'è una statistica che sta facendo discutere tantissimo il mondo delle persone online. Pare che molti uomini, noi, smettiamo di allenarci, di sudare in palestra, di migliorare il nostro fisico appena troviamo l'amore, ci adattiamo alla persona che abbiamo al nostro fianco, quindi non pensiamo più a far uscire la tartarughina, ecco, così per intenderci. Ne parliamo tra poco, sarà il primo argomento di oggi all'interno di The Mag.
1: Radio Kalima.

Amici di The Mag, siete fidanzati, sposati, avete una parte, la parte mancante della mela nella vostra vita? Parlo soprattutto con gli uomini. Ciao uomini all'ascolto, tutto bene? Questo è The Mag, io sono Yuri Cagliolo, anch'io uomo, e quindi posso dire la mia. Allora, sul mondo online di internet c'è una polemica, praticamente è successo questo, succede a tante persone, senza accorgersene, gli uomini, noi uomini, quando ci fidanziamo, ci sposiamo, abbandoniamo totalmente la palestra. Prima di trovare la parte mancante della mela era quasi una cosa sacra, poi arriva la relazione e lentamente cambia tutto. Ci sono le cene fuori che prendono il posto del post workout, le domeniche diventano delle maratone sul divano a guardare delle serie televisive con la compagna. La cosa interessante è che dietro non c'è soltanto la questione fisica. Molti psicologi, perché qui entrano in mezzo anche gli psicologi, spiegano che l'allenamento rappresenta anche uno spazio mentale, personale, di disciplina, di identità, di sfogo, no? Quando una relazione assorbe completamente il tempo e l'energia, quel rituale lì rischia di sparire. Il problema però arriva dopo, perché magari stai bene nella coppia ma inizi a sentirti meno te stesso, ed è lì che tanti cercano di ripartire, no? Riscoprendo che allenarsi non serve solo ed esclusivamente per mostrare un bel fisico nelle passerelle delle spiagge d'Italia, ma anche per sentirsi un po' più lucidi, più presenti, più equilibrati. Insomma, l'amore fa battere il cuore, questo lo sappiamo perfettamente, anzi viva l'amore, viva tutti gli innamorati, ma ogni tanto, non lo so, un tapirulan

0: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
1: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita lineasromero.com.
2: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario. Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta de las Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642 104 806. Seguici su Instagram, @amimaneraftv. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.

0: Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3.
1: Nel nostro consueto appuntamento di The Mag c'è anche un momento dedicato alla musica e lo Special 3 ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Prosegue l'offensiva di Israele e Libano. Il premier Benjamin Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe anche il via libera degli Stati Uniti. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Deborah Piazza, dopo essere stata sospesa da ogni incarico dalla Lega per le dichiarazioni shock su Elish Line a Lecco, invocando scenari simili alla tragedia di Modena, si è dimessa anche dal ruolo di consigliere comunale di minoranza a Barzanò. Scatta ufficialmente oggi il rimborso dei pedaggi per blocco del traffico o ritardi legati ai cantieri sulla rete, con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons. Nvidia entra nel mercato dei chip per PC con il nuovo RTX Spark Superchip, che debutterà nei PC fissi e portatili delle principali marche dell'autunno. Il superchip di Nvidia apre una nuova linea di business per il colosso da 5,1 trilioni di dollari di capitalizzazione. Il tennis con il Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del torneo battendo Zachary Zweig 3-7-1 in 3 ore e 19 minuti. Per Cobolli è il secondo quarto slam in carriera e un risultato che lo proietta virtualmente all'undicesimo posto del ranking ATP. Mercoledì sfiderà Ogier Aliassime o Talibo. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Si parla sempre più spesso, cari amici, di nuove tecnologie, no? Che possiamo trovare dappertutto in qualsiasi ambito del mondo. E tra poco parliamo delle auto, perché ci sono ormai tantissime auto in giro per il mondo che in realtà non hanno un guidatore, guidano da sole. Queste auto delle volte diciamo vanno, non rispettano il codice della strada e quindi ricevono delle multe. Ma queste multe a chi vanno? Chi è il colpevole? La macchina? Il software? Chi le ha create? Chi le ha progettate? Cerchiamo di capire di più questo tra poco, soprattutto perché sta succedendo un po' un casino, se vogliamo, in quel della California. Radio Calima.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in

fortuna da noi in Italia, per fortuna, perché a me fanno paura sinceramente, c'è ancora un guidatore dietro ad un'auto, c'è un automobilista. Invece in America, soprattutto in California, sono tantissime le auto a guida autonoma, sta a significare che non c'è nessuno al volante, è la macchina che guida da sola, e stanno succedendo cose strane proprio lì nella bellissima California, che sembrano fantascienza. Fino a pochi anni fa l'auto, no, immaginaria con la guida autonoma era molto distante dalla realtà, invece oggi c'è e sta ricevendo tantissime multe per violazione del codice della strada, perché il problema non è più se queste auto possono circolare, il problema è capire chi sia il responsabile quando sbagliano. Infatti negli ultimi mesi diversi robotaxi, chiamano così, autonomi, sono finiti al centro delle polemiche perché hanno fatto delle inversioni vietate, delle frenate improvvise, hanno bloccato il traffico, persino un automezzo, no? Se ne è parlato tanto all'incrocio di San Francisco, ha creato il caos totale. E allora la California ha deciso di aggiornare le regole, infatti dal 1 luglio, quindi il prossimo mese, le autorità potranno segnalare ufficialmente le infrazioni direttamente alle aziende che gestiscono questi veicoli. E la sensazione è questo, che è solo l'inizio, no? Perché mentre noi discutiamo ancora, non lo so, di dove trovare parcheggio, e non c'è mai parcheggio nelle nostre città, o il telepass da qualche parte nel mondo, ci sono auto come in California che guidano da sole e adesso devono pure imparare a rispettare il codice della strada. Oh, la legge vale per tutti, eh.

Crema entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audienzia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calibre.

Sempre in diretta The Mag, il nostro appuntamento di lunedì, inizio di settimana, tanti al lavoro, sicuramente il lunedì è sempre una giornata odiosa, odiata dalla maggior parte delle persone. Tra poco facciamo un bel viaggio con il nostro shuttle del nostro magazine in Australia, sta facendo proprio lì, l'Australia è qualcosa che fa venire gli occhi a cuoricino un po' a tutti, a tantissimi lavoratori italiani. Lo smart working da loro diventa un diritto.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Dove siete, cari amici di The Mag? Cosa fate in questo momento? Siete in un ufficio grigio, il solito ufficio che vedete ogni giorno? Vi piacerebbe invece lavorare da casa, magari, non lo so, vivete in qualche posto dove davanti a voi c'è il mare, ma siete costretti ad andarvi a chiudere in un ufficio grigio? Bene, nello stato di Victoria, in Australia, i dipendenti invece potranno chiedere fino a 2 giorni a settimana di lavoro da remoto, se il ruolo ovviamente lo consente. La parte interessante è questa: l'azienda avrà molta più difficoltà a rifiutare senza motivazioni concrete. L'obiettivo è quello di trovare un equilibrio più umano tra vita privata e lavoro. Infatti negli ultimi anni lo smart working è cresciuto esponenzialmente, no? È passato dall'essere una soluzione di emergenza, se ne è parlato tanto durante il periodo del Covid, comunque poi molte aziende hanno continuato a portarlo avanti. Oggi invece è un qualcosa di culturale, no? C'è chi sostiene che aumenti la produttività, migliori la vita, il benessere, chi invece continua a preferire la presenza in ufficio. La legge entra in vigore da questo 2026 e il punto è proprio questo: non si lavora di meno, no? Se tu vai a fare un lavoro in smart working, ma si lavora meglio, magari senza perdere 2 ore al giorno nel traffico, che comunque è un tema molto molto importante.

0: Shape of You.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. O come sempre, fate bravi, ma non

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran ha sospeso lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i crimini sionisti in Libano. Lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Le forze armate iraniane e tutti i rami del fronte della resistenza sono determinate a reagire ai crimini sionisti, si legge nella nota. 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti. Virus Ebola, risultato negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. La Ondius, la nave da crociera battente bandiera olandese al centro dell'epidemia di antivirus dello scorso mese, ha ricevuto l'autorizzazione a riprendere la navigazione dopo essere stata pulita e disinfettata a Rotterdam. Lo riporta Dutch News. Comincia bene la giornata azzurra a Roland Garros. Flavio Cobolli approda ai quarti di finale battendo in 4-7, in 3 ore e 19 minuti, il giovane americano Svajda, punteggio 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Ora Cobolli affronterà nei quarti il vincente della sfida tra il cileno Tabilo e il canadese Auger Aliassime. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il governo delle Canarie ha annunciato la sospensione ufficiale delle lezioni scolastiche il giorno 11 giugno a Gran Canaria e il 12 giugno a Tenerife per evitare il collasso stradale durante la storica visita di Papa Leone XIV. Sempre in vista dell'arrivo del pontefice, l'esecutivo regionale ha approvato questo lunedì uno stanziamento straordinario di 2 milioni di euro, ripartito equamente tra la diocesi delle Canarie e la diocesi nivariense, per coprire le ingenti spese logistiche e di sicurezza. Sul fronte dell'istruzione, domani, martedì 2 giugno, inizieranno gli esami della prova di accesso all'università per migliaia di studenti dell'arcipelago, con importanti novità organizzative che includono l'apertura di nuove sedi decentrate e la conclusione delle prove fissata per venerdì 5 giugno. Per l'isola di La Palma arriva uno straordinario riconoscimento culturale, grazie alla storica istituzione delle Hilanderas de El Paso, che ha ricevuto la nomination ufficiale ai prestigiosi premi dell'Accademia della Moda Spagnola nella categoria delle alte artigianalità applicate alla moda. In chiusura, tre note organizzazioni sindacali e sociali del territorio hanno denunciato pubblicamente un presunto boicottaggio istituzionale da parte delle pubbliche amministrazioni locali che starebbe rallentando in modo critico i processi burocratici per la regolarizzazione straordinaria dei cittadini stranieri. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más, su radio en Canarias.
3: 927-629-553. Contesta Radio Calima.
1: Calima, rebobinas el tiempo.
4: Was early morning.

0: En Canarias.
1: Es la hora 16:32 minutos.
2: Sono le 16:32 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un'autoferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di 4 migranti e non sarebbe un incidente. Ebola è risultato negativo il test del paziente rientrato ieri sera in Sardegna dal Congo. Venerdì riunione straordinaria dei ministeri della salute dei 27 stati membri dell'Unione Europea per affrontare la recente epidemia in Africa centrale per discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento tra gli stati membri. Tragica notizia per il mondo del calcio: si è spento all'età di soli 33 anni Marius Oikonomou, ex difensore greco con un lungo e significativo passato nel campionato italiano. Il calciatore è deceduto nella giornata di oggi presso l'ospedale di Giannina, sua città natale, dove si trovava ricoverato in condizioni disperate. Gli esteri: il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e crimini israeliani in Libano. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim, citando una fonte informata. Roland Garros sorride di gioia Anna Kalinskaya, che nel match d'apertura sulla Suzanne Lenglen si impone dopo un finale thrilling su Anastasia Potapova e vola ai quarti di finale. La russa chiude i conti dopo quasi 3 ore col punteggio di 6-4, 2-6-7-6. Avanti anche Diana Schneider, che si sbarazza di Madison Keys. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum.

presente, canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mimanera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642 104 806. Seguici su Instagram, @amimanera_ftv. A Mimanera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:31 minutos.
2: Sono le 17:31 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Gli esteri in apertura. Il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e i crimini israeliani in Libano. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim aggiungendo: una delle precondizioni era il cessate il fuoco che è stato violato su tutti i fronti. Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di quattro pakistani, forse braccianti agricoli. È morto stamane il 57enne di origine boliviana, che ieri era finito sott'acqua durante un bagno nel fiume Adda, all'altezza della diga di Sant'Anna tra Canonica e Faragera, in provincia di Bergamo. A dare l'allarme ieri pomeriggio era stata la moglie, che non l'aveva visto riemergere. Esclusi dalla parata ed esclusi dai servizi operativi. Questo il destino dei quattro vigili urbani che durante le prove generali a Roma per la celebrazione della festa della Repubblica il 2 giugno hanno fatto esplodere dei tardi facendo imbizzarrire i cavalli. Lo ha annunciato il comandante della polizia locale di Roma. Basta un'ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica, che liquidano con un doppio 6-2 nei quarti di finale la kazaka Anna Danilina e lo statunitense JJ Tracy. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8:30 alle

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il governo delle Canarie ha annunciato la sospensione ufficiale delle lezioni scolastiche il giorno 11 giugno a Gran Canaria e il 12 giugno a Tenerife per evitare il collasso stradale durante la storica visita di Papa Leone XIV. Sempre in vista dell'arrivo del pontefice, l'esecutivo regionale ha approvato questo lunedì uno stanziamento straordinario di 2 milioni di euro, ripartito equamente tra la diocesi delle Canarie e la diocesi nivariense, per coprire le ingenti spese logistiche e di sicurezza. Sul fronte dell'istruzione, domani, martedì 2 giugno, inizieranno gli esami della prova di accesso all'università per migliaia di studenti dell'arcipelago, con importanti novità organizzative che includono l'apertura di nuove sedi decentrate e la conclusione delle prove fissata per venerdì 5 giugno. Per l'isola di La Palma arriva uno straordinario riconoscimento culturale, grazie alla storica istituzione delle Hilanderas de El Paso, che ha ricevuto la nomination ufficiale ai prestigiosi premi dell'Accademia della Moda Spagnola nella categoria delle alte artigianalità applicate alla moda. In chiusura, tre note organizzazioni sindacali e sociali del territorio hanno denunciato pubblicamente un presunto boicottaggio istituzionale da parte delle pubbliche amministrazioni locali che starebbe rallentando in modo critico i processi burocratici per la regolarizzazione straordinaria dei cittadini stranieri. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: L'ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Kalima.
2: En Radio Kalima suena Gaia, Bossa Nostra.

0: fame. Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cotiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:31 minutos.
2: Son le 18:31 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. Un ultraleggero è precipitato intorno alle 16 a Valbrembo, in provincia di Bergamo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo. Una persona è morta, mentre la seconda, di 19 anni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Nessun altro è stato coinvolto. Potrebbero essere stati uccisi 4 migranti, probabilmente di nazionalità pakistana, trovati carbonizzati nell'abitacolo di un'auto in un distributore di carburante lungo il tracciato della strada statale 106 ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Gli investigatori stanno procedendo per omicidio, ma non escludono però altre piste. I 4 vigili urbani coinvolti nelle esplosioni dei petardi che hanno fatto fuggire i cavalli durante le prove a Roma sono stati esclusi dalla parata del 2 giugno e saranno sospesi dai servizi operativi. Lo dice in conferenza stampa il comandante della polizia locale, De Sclavis. La protezione civile ha diramato per domani, giorno della festa della Repubblica, un'allerta meteo gialla su molte regioni del nord e parte del centro Italia. Attesi temporali, coinvolte Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Umbria e Abruzzo. Roland Garros, Sara Errani e Andrea Lavassori raggiungono la semifinale nel torneo di doppio misto. La coppia azzurra sistema Danilina Tresi in 2-7, punteggio finale 6-2-6-2, al prossimo turno Kraski-Skupsi, oppure Sigmund Roger Vasselin, avanti anche Cobolli. Era l'ultima notizia, dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: aspetti che ti dica se la colpa non è mia.
1: En Radio Calimà suena Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?
2: Stare con

Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
0: Sono le 19:30 minuti. Radio.

0: Bentrovati e buon lunedì 1 giugno con il GR delle buone notizie. I disturbi uditivi possono essere indicatori di patologie neurologiche gravi. Un particolare tipo di ictus, quello della circolazione posteriore del cervello, viene infatti spesso diagnosticato in ritardo poiché presenta sintomi meno evidenti e meno conosciuti, come appunto un deficit uditivo asimmetrico. A rilevarlo, uno studio pubblicato su The Lancet Neurology e condotto a Londra e diffuso in occasione della giornata mondiale dell'udito, che ha preso in esame 71 pazienti che si erano presentati in pronto soccorso per capogiri o vertigini. Il 10% di loro riferiva anche problemi di udito che tuttavia non erano stati valutati inizialmente. 32 dialoghi nuragici, 13 località della Sardegna, 38 relatori, 119 associazioni coinvolte. Sono i numeri del nuovo ciclo di incontri organizzato dalla Sardegna verso l'UNESCO in tutta l'isola e presentato a Cagliari, pensati per raccontare in modo nuovo l'unicità straordinaria, identitaria dell'antica civiltà sarda, straordinario asset di sviluppo economico. I dialoghi nuragici saranno distribuiti nell'arco di 3 mesi. In Australia, nello stato di Victoria, si va verso il diritto a 2 giorni di smart working a settimana per legge. È quanto prevede una proposta presentata dal governo che punta a riconoscere il lavoro da remoto come diritto per molti dipendenti. Melbourne, capitale dello Stato e città più grande dell'Australia, ospita numerose grandi aziende e alcuni dei principali fondi pensione del paese. Sperimentazione sui social media del Regno Unito. Il governo di Keir Starmer punta a un provvedimento simile a quello adottato dall'Australia, che vieta social media come Instagram, Snapchat, YouTube e TikTok a tutti i ragazzi sotto i 16 anni. Ma prima di legiferare, il governo britannico vuole capire cosa funziona davvero e lo farà coinvolgendo direttamente i ragazzi e le famiglie. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más, su radio en Canarias.
3: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
1: Conecta con la música que más te gusta.
2: Rebobinas el tiempo.

Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima,

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Radio Kalima. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: In Radio Kalima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22, 30 minutos.
2: Sono le 22 e 30 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: ...1997...

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.